0: Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 2:00.
3: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Ora le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano, manifestandosi in forme anche inedite. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricordando in un messaggio la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Nell'eccidio avvenuto il 12 agosto 1944 in provincia di Lucca furono assassinate 560 persone. In Colombia occidentale proseguono gli interventi dei soccorritori in seguito al sisma che ha colpito il paese. Si scava tra le macerie per cercare i superstiti. A Cali il crollo di alcuni piani di un ospedale ha intrappolato diversi pazienti, mentre circa 600 persone sono state assistite in strada. L'ONU stima circa 5.000 abitazioni danneggiate e decine di edifici crollati. Si cambia argomento. Con Wonder Pictures arriva nelle sale cinematografiche italiane Robin Hood, Il prezzo del sangue, inseguito da chi punta a vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce. Robin Hood intraprende un ultimo viaggio che assume i contorni di una espiazione. Diretto da Michael Sarnowski, ad interpretare il celebre personaggio è Hugh Jackman. È tutto.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.

Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:01.
2: Bentrovati a una nuova edizione delle news. Le autorità marocchine hanno rafforzato il dispiegamento di forze di sicurezza nelle aree vicino a Ceuta e Melilla per intercettare potenziali migranti irregolari, in seguito agli appelli sui social media a organizzare un altro ingresso di massa nelle città spagnole il 15 agosto. Intanto le opposizioni criticano la scelta del governo Meloni, il segretario di azione Carlo Calenda.
3: L'unica cosa che non ci conviene a noi è la sospensione di Schengen, perché con la sospensione di Schengen restano tutti in Italia. E non ci conviene neanche l'applicazione del trattato che Meloni ha presentato come un gran successo, che vuol dire riportarli dalla Germania e dagli altri paesi europei in Italia.
2: Tutti mi chiedono se correrò nel 2028, ma la legge in materia è molto chiara e rigorosa, mi piacerebbe candidarmi, ma la legge è molto ferrea. Così Donald Trump ha risposto sulla possibilità di candidarsi ad un terzo mandato, ipotesi che è vietata dalla Costituzione americana. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati dopo giorni di indiscrezioni e voci sulle nozze. La coppia ha confermato il matrimonio sui social. Ronaldo e Georgina, insieme dal 2017, hanno scelto di celebrare il loro matrimonio lontano da paparazzi e curiosi, riuscendo a mantenere il massimo della riservatezza fino all'annuncio. Non c'è altro per il momento, a risentirci più tardi e grazie per il vostro ascolto.
4: Tutto a posto a Ferragosto?
5: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
6: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.

Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 3:59 minuti.
3: Bentrovati, Mauro Baldani in redazione. L'emergenza cenere lavica dell'Etna sta compromettendo le attività aeroportuali in Sicilia. Interrotti i voli a Catania, SAC, la società che gestisce gli scali di Catania e Comiso, ha comunicato: a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore B3. Resta rosso il livello di allerta, mentre la lava scorre nella Valle del Leone e nella Valle del Bove. In Toscana è stata registrata una scossa sismica di magnitudo 3.7, si è verificato nella zona della costa settentrionale tra Massa Carrara, Lucca e Pisa. È stata localizzata ad una profondità di 9 chilometri, seguita dopo poco da un'altra di magnitudo inferiore 2.2, stavolta registrata a una profondità di 20 chilometri. Non ci sarebbero feriti. Nuova vita a materiali plastici trasformati in un elemento di scena. Il risultato è il primo costume realizzato interamente con plastica riciclata nell'ambito dell'Opera Festival all'Arena di Verona, un progetto in collaborazione con l'azienda produttrice di acqua minerale San Bernardo. A indossare questo costume è la gonghista di Turandot, personaggio che dà il via a tutte le recite dell'opera. È tutto.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
6: Sorriso.
2: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: tuo sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Buongiorno, benvenuti a questo appuntamento con le notizie flash delle 5. Ondata di 20 giorni di afa e cambiamento strutturale dell'anticiclone africano. Oggi ancora 19 città su 27 totali in Italia con il bollino rosso. Le temperature permangono fra i 7 e gli 8 gradi sopra la media. Situazione ancora difficile all'aeroporto di Fontanarossa a Catania per l'eruzione dell'Etna. Lo stop ai voli è stato prolungato fino alle 16 di oggi. Continua l'attività eruttiva del vulcano. Riaperto invece l'aeroporto di Comiso. Commemorazioni ieri a Sant'Anna di Stazzema in ricordo dell'eccidio nazifascista. Alla commemorazione era presente il ministro degli esteri Antonio Tajani.
3: Questa tragedia deve insegnarci qualche cosa di importante. Non è soltanto commemorare una strage compiuta dai nazisti con la complicità di fascisti italiani, ma deve essere un monito anche per il futuro.
2: Ieri sera a partire dalle 19:20 è andata in scena l'eclissi solare, era lo spettacolo più atteso di tutta l'estate, nella notte poi il picco delle stelle cadenti fino a 100 meteore all'ora. Bene, ci fermiamo qui, grazie per la vostra attenzione, a risentirci alle 6 con le previsioni del tempo.
4: Tutto a posto a Ferragosto?
5: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
6: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Sorriso. Radio Sorriso.
9: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.

0: Sono le 6:03. Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Sorriso.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sorriso!
15: È il momento di... Ma che bella giornata!

cosa poteva cantare se non Anima? Anima? Ditelo, blu!

Bobbo di Castelfranco. Giovanni Zani in diretta su Radio Sorriso in questa mattina di giovedì 13 del mese, già arrivati al 13 agosto, ancora 15 giorni dopo si archivia l'estate. Che estate, dicono gli esperti, che dalla settimana prossima, insomma, qualche slavazzata arriverà. Si sistemeranno, caleranno un po' le temperature, perché veramente non ne possiamo più, Io personalmente, guarda, tra l'altro vado anche in ferie fino al 31, andare via con queste temperature, proprio. Va bene, dai. Abbiamo due ore di grande musica che vi invito anche a domandare utilizzando il nostro numeretto magico, vale a dire il 345 48 45 663. Adesso, prima dell'oroscopo, ci sta la mazurka ballerina? Certo che ci sta.

Bastelli, bella questa canzone, mi piace adesso Tacabanda, Tacabanda. Prima parte dell'oroscopo del giorno, segno è l'Ariete. Sarete estrosi e divertenti, solleverete consensi e accettazione da parte degli altri e questo comporterà un giusto compiacimento. L'energia che mettete nel rapporto sentimentale rischia di mandare in crisi un amore che invece ha bisogno solo di tenerezza. Toro, la vostra pazienza risolverà alcuni screzi col partner, consentendovi di cogliere il lato piacevole della vita a due. Non permettete che le gelosie del partner possano offuscare l'eros. Se aspirate a nuove storie, non vi mancheranno grinta e fascino per farvi notare. Gemelli, se volete sfruttare una buona occasione per rompere il ghiaccio con la persona che state corteggiando da un po' di tempo, fatevi avanti senza esitare e vi accorgerete di sfondare una porta aperta. Tutti si aspettano da voi un colpo da maestro, perciò prendete l'iniziativa.

band Timidi su Radio Sorriso, ore 6:27 del mattino, il segno del cancro. Oggi i viaggi incontreranno qualche piccola difficoltà. Frenate il nervosismo e mettete in moto l'intelligenza. La giornata sarà piacevolmente interessante per i fatti di cuore. Il vostro fascino sarà amplificato dall'aspetto positivo di Venere. Segno del Leone. La luna risplenderà ancora nel vostro segno. Sarete quindi più brillanti e grintosi perché sono in arrivo le risposte che stavate da tempo aspettando. Intanto potrete beneficiare di un'ottima intesa con il partner. Riceverete buone notizie anche sul fronte finanziario. Vergine, in questo giovedì gli astri saranno talmente favorevoli da regalarvi intensi momenti in compagnia della persona amata. Sarà questo il giorno più adatto a cogliere i frutti e i risultati di quanto avevate compiuto

o pianificato in precedenza. E adesso via, via con questa samba dal titolo Le notti al mare con Rosy Velasco e Bandiera Gialla.

0: state ascoltando Ma che bella giornata! Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, Erboristeria La Rugiada a Legnaro e Sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

Gelosia Mauro Levrini su Radio Sorriso, 20 minuti e saranno le 7 del mattino. Andiamo avanti con il segno della bilancia. Chi vi ama saprà finalmente prendervi per il verso giusto e vincerà con la sua dolce insistenza, le vostre incertezze. Abbandonerete dubbi e timori per lasciarvi cullare dalle sue braccia e tutto d'un tratto non vi importerà più nulla del mondo intero. Vediamo lo Scorpione. La luna in quadratura e il sole in analoga angolazione vi rendono fragili, irritabili, poco realistici, insomma dei soggetti da evitare. Scostanti come siete oggi, avrete delle difficoltà a rapportarvi con gli altri, specie con i familiari. Amici dello Scorpione, una giornatina così un po' balenga. Sagittario, arriverà un inatteso briciolo di fortuna in amore, prestate però attenzione affinché un'innocua bugia non si rifletta negativamente in termini di tempo, denaro e affanni e vi procuri una brutta figura in un ambiente nel quale finora avete unicamente e solamente brillato.

anni qui su Radio Sorriso, invece il dottor Zani adesso vi completa l'oroscopo di oggi. Gli ultimi tre segni dello zodiaco. Capricorno, è possibile che un desiderio proibito torni oggi attuale e cominci a richiedervi una buona pianificazione. Meglio non pensare a vuoto, ma decidere. Spendete con parsimonia il vostro denaro senza tuttavia cadere nell'avarizia. L'acquario. La vostra natura sensibile talvolta vi porta in acque tempestose. Siate meno sospettosi e non chiudetevi nel silenzio ostinato. Avrete qualche screzio con la dolce metà, ma la situazione si scioglierà e in breve tornerà a volare. Pesci, cercate di non mettervi in contrasto con le persone che vi stanno attorno. Siate un po' psicologi e un po' diplomatici. Prendete tempo e studiate a fondo la situazione in cui vivete. Analizzatela in tutte le sue sfaccettature prima di fare scelte importanti. Ed è tutto anche per oggi per quanto riguarda l'oroscopo. L'appuntamento tornerà domani, come al solito, qualche minuto dopo le ore 6. E adesso Franco Bagutti Band con la rumba italiana.

in direzione sottomarina. vabbè. Stai partendo, sei partita per le ferie, perché è già in pista, ha già messo, ha messo nel mirino sottomarina, sei un momento di relax solo per la giornata di oggi, oppure ti sei presa la settimanina lì in sottomarina, Angelina Vicentina? Comunque voleva sentire Lanteri, Marianna, noi l'abbiamo messa con questa canzone, si intitola Paradiso. Andiamo a chiudere la nostra prima ora con un'altra grande donna, un'altra grande protagonista della musica da ballo. Stamattina mi pizzica l'Anna Maria

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano, tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Tutto a posto a Ferragosto?
0: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
4: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino. Le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
6: Sono le 7:02.
7: Radio Sorriso Traffico.
8: Buongiorno, si circola regolarmente sulle principali autostrade. In A13 c'è stata una perdita di carico accidentale tra lo svincolo di Altedo e quello di Bologna Interporto in direzione di Bologna. Sulla A4 code a tratti per traffico intenso fra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Questo è tutto, buon viaggio.
9: Tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima.
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche. Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.

Francesco. Siamo in diretta qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora, com'è andata ieri? Riguardo, no, lo sapete riguardo a cosa? Riguardo all'eclissi. Ne avete parlato per giorni. Ieri finalmente è successo. Stavo cercando di trovare qualche notizia, sono molteplici, però. Oddio! Tanti applausi e non solo. Si applaudono questi fenomeni. L'eclissi solare, l'urlo di gioia nel momento del sole nero, nel momento in cui la luna praticamente ha coperto totalmente il disco solare, tantissimi applausi e urla di gioia per uno spettacolo naturale attesissimo, gente distesa per terra che piangeva, che si strappava i capelli, le ciglia, le sopracciglia, che si mangiava le unghie e le sputava. Guarda che roba! È stata l'ora che io penso di essere svenuto. Ieri mi sono fatto un pomeriggio in piscina, un caldo boia. Sono arrivato a casa docciato, era proprio 7:15, 7:30. Sono svegliato alle 10 ieri sera in un lago di sudore. Penso che allora, nel momento dell'eclissi, penso di essere svenuto io proprio, a parte che non me ne sono ricordato. Sono stravaccato nella poltrona e lì ho preso sonno, ma di brutto, brutto, brutto. Cosa mi son

Lambertini alle 7:15 del mattino con Kiss, su Giovanni Zaia, Kiss, e sono Omar Lambertini. Bravo Omar, canta bene, sembra molta grinta, molta energia. Tornando al sole completamente oscurato, alla notizia dell'eclissi, no? Pensate che è stato organizzato anche un volo speciale per osservare praticamente lo spettacolo dal cielo. La compagnia aerea spagnola Iberia ha operato con successo questo volo IB1473 per permettere l'osservazione ad alta quota dell'eclissi solare totale, ma pensate, ma c'era qualcuno a bordo? Sono fatti pagare? Il volo effettuato a bordo di questo Airbus A321 eccetera eccetera è decollato all'aeroporto di Madrid alle 18:45 locali, posizionandosi a oltre 10.000 metri di altezza sopra la provincia di Palencia per superare la copertura nuvolosa e seguire il percorso dell'osservazione al 100% della totalità. Allora, sono andati su 10.000 metri perché c'erano un po' di nuvole. Sì, sentivo tanti qua nelle zone nostre che ho visto anche parecchi post, insomma, cazzarola, una volta che succede una roba del genere ci sono le nuvole, mai ci sono state in questa estate. Va bene, sono andati a 10.000 metri perché hanno fatto questa roba? È un omaggio astronomico. Il codice di volo IB1473 è stato scelto appositamente per celebrare l'anno di nascita di Niccolò Copernico, e voi sapete chi è Niccolò Copernico. Se non sapete chi è Niccolò Copernico, io ve lo spiego, sono qua apposta. La ricerca scientifica a bordo hanno viaggiato gli scienziati del progetto Shelios, guidati dall'astronomo Miguel Serra Ricarta, per studiare la morfologia della corona solare. Ha preso l'aereo, ha fatto decollare 10.000 metri per studiare questa roba qua. La diretta streaming, c'era la diretta dell'intero evento, e le immagini dall'oblò sono stati trasmessi in tempo reale sui canali social della compagnia, no, dell'Iberia, grazie alla connessione internet satellitare ad alta velocità di Starlink installata sul velivolo. Hanno fatto questa cosa per la ricerca scientifica e per fare questo omaggio astronomico a Niccolò Copernico. Io sto guardando alcune foto che sono state pubblicate. No, a me personalmente queste robe non mi prendono. Tutto quello che succede su, a meno che non ci siano allarmi che qualcosa sta cadendo giù, non mi interessano. O altre cose.

0: Radio Sorriso,
1: più giovane
0: che mai.
2: Questa è casa mia, all'interno tre c'è un cavalcavia.

0: questa è casa mia, è l'interno 3, c'è un cavalcavia, fermati.
1: Ma quanto brava è, quanto brava! Daniela Cavanna con Interno 3 su Radio Sorriso.

del mondo, anche in America, è vero, in California, in Sierra Madre, in questi giorni caldissimi è successa una cosa bizzarra, una scena che è stata ripresa in un'abitazione appunto di Sierra Madre, no, in California, un grosso animale, indovinate un po' che animale, un elefante, no, un po' più piccolo, un ippopotamo, un po' più piccolo, un ippopotamo e un ippopotamo e un orso forse, un orso, un signore stava tranquillamente osservando dalla finestra di casa, guardava la sua proprietà, no? Guardava la piscina, perché questa è una persona, insomma, bene, stava bene, insomma, anche la piscina in casa. Si è trovato l'orso dentro a rinfrescarsi. Dopo ve ne parlo, adesso andiamo a sentire Mario Riccardi con questa canzone che si intitola Diamo a Cesare a Radio Sorriso.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sorriso!
4: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
6: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

fotoniche che hanno raggiunto picchi superiori addirittura anche ai 40 gradi in diverse zone del mondo, non soltanto qui da noi, no? Si tratta di un'afa al limite della sopportazione, non soltanto per noi umani ma anche per gli animali. Io, come dicevo prima, penso di essere svenuto ieri, oramai non ne posso più. C'ho un fisico da ultra sessantenne, sai, reggo fin là. Una vera e propria emergenza che ha spinto questo orso ad introdursi nel giardino in un'abitazione privata, non per mangiare, ma per trovare un po' di refrigerio nella piscina di una famiglia americana, no? L'orso passava e ha detto: oh, guarda la piscina, mo me butto dentro. Il bizzarro caso è avvenuto a Sierra Madre, nella contea di Los Angeles, in California. Il padrone di casa, tale David, benestante, insomma, ha immortalato il bagnetto e l'orso bruno per poi condividere il video sui social. Figurati se perde l'occasione di postare questa roba. In casa mia c'è l'orso che sta facendo il bagno. L'animale è stato ripreso mentre nuotava tranquillamente, cercando solo sollievo dalle alte temperature, no? Che nella zona hanno superato i 40 gradi. Ma pensate, povero! Vabbè, per fortuna non è stato necessario l'intervento delle autorità locali, terminato il suo bagnetto e dopo essersi rinfrescato, insomma, l'orso è uscito dalla piscina e ha lasciato la proprietà senza fare danni, senza spaventare nessuno, no? È arrivato, ha visto la piscina, si è buttato dentro, ha fatto quello che doveva fare, insomma. Cosa vuoi? Refrigerio anche per l'orso, e va bene, succede anche questo in giro per il mondo. E adesso noi andiamo avanti con la musica.

Passini su Radio Sorriso. Oh, solo adesso lo vengo a sapere perché. Ah, mamma mia. Nessuno che mi ha detto la settimana scorsa hanno centrato il 5+1 al Superenalotto, Nessuno riesce a centrare il monte premi mostruoso del Superenalotto, ormai sopra i 207 milioni di euro. 207 milioni di euro. L'ultimo jackpot risale infatti all'anno scorso, no? Quando un fortunato giocatore ha centrato il 6, no? Da 35 milioni e passa. Era maggio, il 22 di maggio dell'anno scorso, 2025, a Desenzano del Garda, vi ricordate, no? Siamo in provincia di Brescia, ma c'è chi si consola. L'altro giorno, la settimana scorsa, sabato 8 di agosto per essere precisi, un fortunato giocatore ha centrato il 5+1 portandosi a casa 650.000 euro e un po' di monetine. La vincita è stata centrata presso il punto vendita Tabacchi Monaco a Melfi. Dove siamo? Melfi e provincia di Potenza, no? Da segnalare anche 7,5 da 30.000 euro e qualche monetina, qualche spiccio. Vabbè. Ricordiamo che sulle vincite al Superenalotto si applica la cosiddetta, c'è anche la tassa sulla fortuna, che è pari al 20% sulla quota che supera i 500 euro. Vale a dire, se vieni più di 500 euro, tac, ti applicano il 20% di tassa. La trattenuta viene effettuata direttamente alla fonte da Sisal, quindi il vincitore incassa l'importo già netto delle imposte e la somma non deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi. Però vuol dire che in questo caso la fortunata giocatrice o il fortunato giocatore avranno una trattenuta fiscale di quasi 130.000 euro, incassando però 520.000 netti di vincita. Insomma, non male, però insomma, trovo che

È il tuo Rocky Graziano che ti sta chiamando. Vuole, sì, vuole attenzione perché ha chiamato Radio Sorriso per celebrare, per festeggiare questi 54 anni di matrimonio, eh. Possiamo avere un motivo a vostra scelta per festeggiare, ma questo è il minimo. Graziano da Codroipo, eh. Forse per me, guarda, ti organizzerei un banchetto, adesso taglierei cosa, la porchetta, la, la farei un come una mini festicciola, insomma, fin dei conti siamo poche migliaia di amici assieme. Qui a Radio Sorriso, con tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso ti organizzerei qualche cosa, avendone la possibilità, fossi qui vicino, guarda, ti organizzerei, sì. Una magnata di panini e bicchierini di rabosello fresco, eh. Graziano e Adriana, oggi 54 anni, cosa possiamo dire? Che trattasi di amore. Di amore vero, come canta Irene dell'orchestra di Castellina Pasi, ed è con questo pezzo che dedichiamo a questa meravigliosa coppia che io vi saluto e vi do appuntamento a domani mattina, naturalmente ora 6 qui su Radio Sorriso. Divertente.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
3: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
4: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
7: Sono le 8:03.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
10: Ali migliora la vita.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buongiorno da Umberto Cascone. Dopo 5 ore di interrogatorio, Walter Lavitola ha ammesso al GIP di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. L'obiettivo, sostiene, era di far rafforzare la scorta all'amico, ma fa rumore il no comment del legale del ristoratore sul coinvolgimento del giornalista. Resterà chiuso fino alle 2 di domani notte l'aeroporto di Catania. Non accenna dunque a rientrare l'emergenza traffico aereo sulla Sicilia. Oltre 700 i voli cancellati o dirottati su altri scali, con più di 100.000 turisti in balia dell'Etna. Danni economici sopra i 25 milioni di euro. Sport agli europei di nuoto. Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso durante la semifinale. Oggi la sfida medaglia. La 19enne ha poi trascinato la staffetta 4% stile libero femminile fino all'argento. Ceccon di bronzo nei 200 dorso, Pilato nei 100 rana. A Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
15: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sorriso!
0: È il momento di A Pieno Ritmo!

siamo partiti alla grande. Buongiorno amici di Radio Sorriso, bentornati, bentornati sempre qui in diretta su Radio Sorriso, a pieno ritmo con Giovannino. Siamo partiti con Marco Z e Ti ricordi la sera dei baci, e è un bel medley proprio sugli alpini. Buongiorno, due ore insieme in questo 13 agosto 2026, per tanta bella musica, per tante belle richieste che potete fare al 345 48 45 663 oppure telefonandomi allo 0423 736 680 o 736 681. Partiamo subito col giusto ritmo per svegliarci, per svegliare il nostro corpo. Magari se qualcuno ci ascolta già da una località balneare, potete scriverci o mandarci una bella foto. Arriva l'orchestra di Matteo Tassi con questo bel cia cia cia dal titolo Bailando, e logicamente aspetto i vostri buongiorno e, che dire, benvenuti a pieno ritmo fino alle 10 con Giovannino su Radio Sorriso.

Lupin, Lupin, Castellina Pazzi, sempre qui su Radio Sorriso. Dai, partiamo col giro saluti. Allora, buongiorno all'amico Claudio da Spresiano. Buongiorno Claudio, e poi buongiorno a Sandra dalla provincia di Udine. Buongiorno anche agli amici Annalisa e Beniamino da Siria, con una bella canzone con la fisarmonica, augurando proprio a Beniamino una buona giornata da parte di Annalisa. Ti abbiamo accontentato proprio con Lupin. Un abbraccio a tutte e due. Buongiorno va anche all'amica Mariuccia da Trieste, prima volta che ci chiama, benvenuta nella nostra famiglia, cara Mariuccia. Ti facciamo ascoltare il brano che tu hai richiesto. Arriva Patti Stella con i ragazzi del Pireo.

nostro direttore Alex O con l'Italia che sballa. Io vi voglio ricordare un appuntamento per questa sera dalle ore 21:30. Vi ricordo che Radio Sorriso sarà in diretta da Felino, provincia di Parma, con l'orchestra di Graziano Cianni, quindi un bel recupero dopo la diretta di sabato che è stata rinviata. Questa sera recuperiamo con l'orchestra Graziano Cianni, quindi dalle ore 21:30 tutti su Radio Sorriso, perché la nostra Iris e il nostro Alex saranno collegati proprio da Felino, provincia di Parma, per portarvi un'altra grande serata qui in radio. È tutto questo grazie a Radio Sorriso, grazie al nostro direttore, grazie alla nostra Iris e logicamente anche grazie alle edizioni musicali Bagutti che permettono tutto questo. Quindi grazie. Vi ricordo i numeri per darci il buongiorno, per raccontarmi come inizia la vostra giornata, per richiedere un bel brano, per fare una bella sorpresa, perché con un brano, dedicare un brano può essere una sorpresa che cambia anche la giornata a una persona. 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681. Vi aspetto!

0: State ascoltando A Pieno Ritmo. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sorriso!
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
3: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
3: Sorriso.
2: Edizioni Saproject presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Sa Project.
1: Ringraziamo le edizioni Sun Project per questo bel brano. Ci siamo ascoltati la voce di Pamela, Daniele Cordani, Mojito, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E io vado a salutare subito chi mi scrive al 345 48 45 663. Buongiorno a Frank di Vicenza che mi richiede la canzone La Valle dell'Eden di Marco e Clan. Siete fantastici, allora assolutamente tra poco ti vado ad accontentare. Prima però devo accontentare chi mi scrive questo bel messaggio. Dedico ai miei due bambini, Vittorio e Giovanni, la loro canzone preferita, Le Anguille del Po. Spero sia disponibile. Un grazie da Nicola ed Elena di Montecchio Maggiore. Ragazzi, assolutamente sì, è disponibilissima, quindi la ascoltiamo ben volentieri nella versione di Giovanni Ariani, Le Anguille del Po. E poi, se Vittorio e Giovanni vogliono cantarmene un pezzettino, beh, ben volentieri, eh. Intanto l'ascoltiamo, poi vediamo se mi arriva un messaggino. Vediamo, fate voi, intanto Le Anguille del Po'.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Rock Clan con la Valle dell'Eden, la valle sempre qui su Radio Sorriso. Allora buongiorno all'amico Ferruccio da Volta Mantovana, che dedica a tutti un bel brano a nostra scelta e auguro una buona giornata. Buongiorno caro Ferruccio, buongiorno anche invece a chi mi richiede il prossimo brano. Ciao Sorrisini, volevo dedicare l'ultima sigaretta a mio marito Diego, Manuela da Fanzolo. Beh dai, un abbraccio Diego e anche a Manuela, un abbraccio anche a Giuliana da Montichiari, provincia di Brescia, l'amico Mario da Gazza Veronese. Arriva Srindule con l'ultima sigaretta e tra poco argomento del giorno.

0: Drindole con l'ultima sigaretta, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E io vado a salutare intanto l'amico ancora che ci ha richiesto questo bel brano. E vi ricordo una cosa importante, perché i supermercati Prix il giorno 15 agosto, quindi sabato 15 agosto, tutti i supermercati saranno aperti fino alle ore 13. Quindi ricordo che nella giornata di sabato 15 agosto i supermercati Prix saranno aperti fino alle ore 13, e ricordate, Prix, fatti furbo, vieni quiz. E adesso, beh, arriva l'argomento del giorno.
1: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: Hola, hola, hola, buongiorno Tiziana.
2: Buongiorno, buongiorno Giovi, buongiorno anche ai nostri ascoltatori. Come va oggi? Siete belli caldi?
0: Beh dai, sì, cioè anche oggi è calda la giornata. Sembrerebbe una di quelle giornate calde, però noi siamo caldi anche per la musica che mettiamo su Radio Sorriso, giusto?
2: È giusto, è giusto. Allora, di cosa parliamo oggi?
0: Vabbè, citiamo che oggi è la giornata internazionale dei mancini, e quindi un abbraccio, un saluto a tutti i mancini.
2: Alzate la mano chi è mancino, mandateci un messaggio al 345-48-45663. Ma potrebbe essere però un argomento che... cioè il fatto di essere mancino, ci sono molti che usano o solo la sinistra o solo la destra o entrambi.
0: Io solo la destra, quindi vedi,
2: solo la destra, anch'io.
0: Ma oggi non parliamo di questo, perché so che oggi parliamo di un argomento,
2: ma lo aggiungiamo eventualmente, parliamo di un argomento che
0: però
2: ci
0: molto
2: rinfresca,
0: bello,
2: sei
0: bello,
2: d'accordo?
0: Sì, perché ci porta indietro nel tempo, però poi ci rinfresca volendo, e poi anche social, perché so che è stato proposto anche sulla nostra pagina Facebook, giusto?
2: Esatto, esatto. Qual è il sapore dell'estate che vi riporta più indietro nel tempo? Hai detto bene, social, perché potete rispondere anche su Facebook, non solo con le vostre chiamate o con i vostri messaggi. E il sapore dell'estate è la pesca matura, dolce, succosa, con quel profumo che basta a riportare subito alle merende d'infanzia, alle mani appiccicose e alle giornate che sembrano non finire mai. A me invece mi ricordano molto le angurie, il cocomero, le gare fatte per mangiarlo senza coltello, senza niente. Hai presente quando azzanni proprio,
0: sì,
2: con,
0: vero,
2: i denti,
0: anch'io,
2: la fetta di anguria?
0: Brava, brava. Ecco, quello è un ricordo che mi porterò sempre dietro, ed è sempre un bellissimo ricordo. Adesso non lo faccio più, perché boh, non lo faccio
2: perché
0: più.
2: La barba
0: non mi
2: come
0: viene
2: fai
0: più, viene
2: poi
0: più
2: appiccichi tutta la barba, ti vengono le mosche
0: tutto,
2: sulla barba,
0: non mi viene più. Però una volta assolutamente andavo a sbrodolare tutto con l'anguria, era un ricordo,
2: a sbrodolare di... Allora chiediamo questo ai nostri ascoltatori: quale sapore vi fa tornare indietro nel tempo? E diteci anche se siete mancini.
0: Dai, raccontaci un po' quello che vi fa più piacere. 345
2: esatto,
0: 48 45 663 oppure
2: 0423 73 66 80
0: oppure andate su Facebook, cercate Radio Sorriso con 3R e troverete questa bella immagine, una bella anguria tra l'altro che fa venire voglia proprio di mangiarla, e questa bella domanda a cui voi potete mettere un bel commento, e più tardi passeremo a fare un salutino anche dai social. Che dire, Tizi, grazie mille.
2: Grazie a te, Giovia, più tardi
0: e a tra poco con i vostri messaggini.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Sono le 9:01. A Radio Sorriso le ultime notizie.
9: Buongiorno da Umberto Cascone. Walter Lavitola confessa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il suo legale non commenta sul coinvolgimento del giornalista. Gelo dei familiari di Moro, Falcone e Borsellino per il post in cui il conduttore si accosta alle vittime delle stragi. Fratelli d'Italia, paragone ignobile. Chiuso fino alle 2 di domani notte l'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna. Oltre 100.000 i turisti da giorni in balia del vulcano, più di 700 i voli dirottati o cancellati, danni economici sopra i 25 milioni di euro ed è polemica politica sulla gestione dell'emergenza da parte della regione. Sport, Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso durante la semifinale agli europei di nuoto. La 19enne ha poi trascinato la staffetta 4% stile libero femminile fino all'argento. Calcio, il Paris Saint-Germain vince la Supercoppa UEFA per 2-1 contro l'Aston Villa. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
12: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
6: Sorriso.
13: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati la bella voce di Lara Agostini con Immagina, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. O seconda ora insieme, vi chiediamo un ricordo a livello di sapore che vi porta indietro, un ricordo estivo a livello di sapore che vi porta indietro nel tempo. Può essere l'anguria, può essere un frutto, può essere la pesca, può essere magari un frutto di stagione che una volta raccoglievate direttamente nell'orto del nonno o della nonna, no? E quindi poi quando lo mangiate, magari risentendo quel sapore, andate a riscoprire quei ricordi. Oggi è questo l'argomento del giorno, tra l'altro un argomento social, quindi vi invito anche ad andare a commentare quella che è la nostra pagina 345 48 45 663 se invece volete utilizzare gli sms, i whatsapp, le note vocali, oppure se volete telefonarci 0423 73 6680 o 73 6681. Si va avanti anche con le vostre richieste musicali. Arriva Luca Bergamini con Ho Camminato e tra poco poi anche Raffaello della BM Steel. Tutto questo su Radio Sorriso a pieno ritmo con Giovannino fino alle ore 10.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi, PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno cioè, ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete, quando è nata Radio Sorriso e noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità. E da allora siamo qua, e da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, e non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi. Le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi. Dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare e, come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare, noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio. Ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni, e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 17 91. Musica, a dopo.

ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno di allora lo compro a fare, e magari 10 anni o 20 anni che è la cervicale, pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccati, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto. Proprio la praticità: lo applico, 2 minuti dopo asciutto posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel è: ma sa che funziona sul serio? Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire comprate questo che risolviamo i mali del mondo. No, il gel è un grande, meraviglioso, defaticante, antinfiammatorio, naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiudi, chi alto, chi basso, provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi, siete 2 amiche, 2 sorelle, 2 amici, e dite: facciamo uno a testa. Nella confezione dei 38 euro sono 2 flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao! Bye.

Daniela Cavanna con Pazzesco, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare adesso che mi scrive questo bel messaggio. Buongiorno, sono Francesca, la parrucchiere di Marzia di Fiume Veneto. Io, i miei figli Michele, Edoardo e Davide vogliamo fare tantissimi auguri alla mia amica Assunta, la tabaccaia di Fiume Veneto, che oggi compie 40 anni. Auguri Assunta! Benvenuta nel club degli Anta. Sì, è ormai ufficialmente entrata nel club degli Anta. Vorrei dedicare questa canzone, la canzone è Ogni volta che ci sei, la voce di Alex Villani, orchestra Federica Cocco. Grazie per la compagnia che ci tenete con stima, Francesca. Allora, tanti tanti tanti auguri ad Assunta, complimenti, e adesso tutti a ballare questo bel brano.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Sorriso!
4: Cari amiche!
5: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.

Bernardini, Full Mix, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica esattamente Giovanna, che va a richiedere questo brano, e anche l'amica Giuliana da San Daniele del Friuli. Un saluto va a Virginia di Rossano Veneto, che mi richiede un brano di Mauro Levrini, tra poco Virginia lo ascolti. E vado a salutare invece l'amica Rosita di Rivoltella, Desenzano Brescia. Ciao, sono Rosita, per me è il fiero, il profumo del fiero mi riporta quando ero ragazzina, e no, non sono mancina, perché oggi è giornata internazionale dei mancini, quindi abbiamo citato anche questa. Buon giovedì e buona giornata da parte di Regina da Morgano, un abbraccio, e poi anche da parte ancora degli amici di Fiume Veneto, un saluto ancora a Francesca, un saluto a Lina di Conegliano. E vado subito invece ad accontentare l'amico Giovanni di Mestre con Mister Domenico e Madonna Campagnola.

parole d'amore, Mauro Levrini, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amico Giovanni da Pellestrina. Ciao Gio, un abbraccio fortissimo, e saluto anche Giovanni di Mestre, e un abbraccio va all'amica Liliana di Soave, che dedica agli amici Daniele e Gianmarco, anzi scusate, Daniele e Giacomo, un grande abbraccio a tutti e due. Loro sono invece della provincia di Padova. Un bel medley dell'orchestra Bagutti, medley triste con la voce di Vito. Prima però vado ad accontentare l'amica Luciana di Tessera con Gianni Dego e la voce di Gabriella, Violetta, un bel tango sempre qui su Radio Sorriso.

0: Gianmarco Mogutti, Orchestra Italiana con Mad Valley Twist, la voce di Vito, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ci porta al termine di queste due belle ore passate insieme. Tra poco Farfalle su due ruote.
1: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
2: Ecco, finito. E ora?
3: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polvere e rifiuti per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: Mica.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 10:02.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
5: A lì migliora la vita.
6: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
7: Buona giornata. La Polizia di Stato di Padova ha effettuato un blitz nei campi nomadi di via Camanzoni, via Guizza, via Mortise e via Madonnina. I poliziotti hanno cinturato il perimetro dei campi e proceduto agli accertamenti su persone e mezzi. Sequestrata area furtiva di valore. Nell'area di via Guizza è individuata una base logistica per la ricettazione di materiale di rame. Le persone identificate sono state 83, tra queste 15 minori, in buona parte già aggravate per reati contro il patrimonio o per violenza e resistenza pubblico ufficiale.
8: Nuovo bando dedicato agli empori della solidarietà del Veneto. Il bando ha approvato i criteri per la presentazione e la selezione delle progettualità della rete regionale per l'annualità 2026-2027, stanziando complessivamente 1.010.672 euro per garantire la continuità delle attività dei 30 empori della solidarietà presenti sul territorio veneto dal 1 settembre 2026 al 31 agosto 2027.
7: Un Canadair dei vigili del fuoco per estinguere un incendio a Miane nel Trevigiano ha dovuto dirottare la propria missione su Jesolo come punto di riferimento per l'acqua del carico previsto, dato che il più vicino lago di Santa Croce nel Bellunese presentava una profondità troppo ridotta a causa della siccità.
8: Grazie per l'attenzione prestata, a risentirci alla prossima edizione.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Trevisan per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Luca Roncari con Cumba Libra Amor, sempre qui su Radio Sorriso, terza ora insieme, Farfalle su due ruote, sempre qui 345 48 45 663, oppure il telefono 0423 73 6680 73 6681 per raccontarmi qual è quel gusto estivo che quando lo sentite, quando il vostro palato ve lo ripropone in una pietanza o comunque in qualcosa che mangiate, vi riporta a qualche ricordo del passato. Qualcuno mi ha detto il profumo del fieno, però oggi parliamo proprio di gusti, quindi magari, non so, io ho detto l'anguria, o magari qualcuno potrà dire un determinato gusto di gelato che mangiavo quando ero con i miei genitori, non so io, un piatto particolare estivo. Dai, raccontato alla Radio Sorriso. Intanto arriva Ilenia Festival con Spacca Cuore, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e poi continuerò con l'orchestra Grande Evento, una bella polca dal titolo Tutta l'Italia in tavola, con la voce di Moreno. No.

Italia in tavola, l'orchestra grande vento, la voce di Moreno. Saluto l'amico Franco di Brescia. Ciao, desidero sentire Va pensiero, cantato da Titti Bianchi, e dedicarlo a mia moglie Luisa. Grazie, Gianfranco di Brescia. Allora ti accontento subito, caro Gianfranco. Un buongiorno anche invece all'amica che non si firma. Vediamo se riesco a recuperare il nome in diretta, amico Massimo, un abbraccio Massimo, che mi scrive: è possibile fare la dedica agli amici della Schida Cereta Volta Mantovana? La Schida è un gioco in piazza tipo tennis con una tavola in legno a forma di racchettino. Grazie. Beh, volentieri, questo brano che tu mi hai richiesto non lo abbiamo, però se mi richiedi un altro brano, ben volentieri. Quindi Massimo, rifammi la richiesta, ben volentieri la accettiamo. E poi un saluto alla amica Laura da Cervarese, provincia di Padova. Arriva Titti Bianchi con Va pensiero.

0: Edoardo Savini con questo bel mix cumbia sempre qui su Radio Sorriso. Ed è arrivato lui. È lui o non è lui?
1: Ma certo, certo che è lui.
0: Buongiorno Alex.
1: Buongiorno Sorrisini, buongiorno, buon giovedì.
0: Ah, è giovedì, quindi vuol dire che venerdì e poi arriva sabato.
1: Arriva sabato,
0: subito,
1: arriva il 15, il nostro tanto tanto atteso Ferragosto, che passeremo insieme a voi a Cusignana.
0: Di Giavera del Montello, che bello, ritorneremo.
1: Finalmente, anche perché si mangia molto bene, possiamo dirlo, si balla ancora meglio perché c'è poi la pista in acciaio, siamo tranquillamente insomma anche al coperto, quindi la musica non mancherà. E insomma ci saremo noi.
0: Ci saremo noi, ci sarà Alex, ci sarà Giovannino e ci sarà Iris.
1: Esattamente, gadget, ballo, divertimento. Insomma una serata veramente meravigliosa. Poi anche con lo spettacolo pirotecnico come da tradizione.
0: Bellissimo, veramente una serata imperdibile. Quindi vi aspettiamo a Ferragosto per passare Ferragosto insieme a Radio Sorriso a Cusignana di Giavera del Montello.
1: Venite anche un po' prima così avete la possibilità di cenare, di tenervi il posto riservato appunto intorno alla pista e poi dalle 21 si balla con i grandi successi. Ringraziamo Matteo ovviamente e tutto il comitato di Cusignana per averci rinnovato l'invito, ormai è un po' una tradizione per Radio Sorriso, quindi vi aspettiamo per un bel Ferragosto insieme a noi.
0: E allora questa la balliamo, la
1: domani
0: canti,
1: sicuramente la facciamo, sì.
0: Ah bene bene, questo mi piace un sacco, è il brano, uno dei brani dell'estate.
1: Che
0: 2026 è proprio batti cuore il nostro Alex, grazie.
1: Vi aspettiamo sabato sera a Cusignana.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sorriso!
5: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili per per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
9: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
10: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria all'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche, erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari, erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre, chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17 91.
4: Sorriso!
11: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Galletti Boston per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Lillo Baroni con L'amore che c'è in me, sempre qui su Radio Sorriso. Buongiorno Iris.
2: Buongiorno Giovannino, buongiorno Sorrisini.
1: Come stai? Tutto bene?
2: Tutto bene, grazie.
1: Sei pronta per Cusignana?
2: Sono prontissima per questo sabato sera straordinario che passeremo assieme.
1: Bene, bene, ma oggi abbiamo anche un bel argomento del giorno.
2: Sì, cari Sorrisini, perché oggi vi stiamo chiedendo qual è il sapore dell'estate che vi riporta più indietro nel tempo.
1: Io l'ho detto, l'anguria.
2: L'anguria?
1: Quando mi sbrodolavo, cioè che prendevi la fetta, cioè, così.
2: Secondo me invece il gelato.
1: Gelato, beh.
2: Perché
1: sì,
2: quando ero piccola mangiavo tanti gelati. E beh, si vede poi il risultato.
1: No, cosa vuol dire? Cioè, cosa vuol dire? Però è quindi un gusto particolare o non so.
2: Mi sono sempre piaciuti i gusti alla frutta, tranne okay. Limone e fragola.
1: Ok, quindi.
2: E non capisco mai perché quando tu dici a qualcuno mi porti due gusti alla frutta, così ti portano limone e fragola.
1: Perché sono quelli che vanno di più e piacciono un po' a tutti, almeno così dicono.
2: Va bene.
1: In questi mesi mi sono dovuto trovare a scegliere dei gusti di gelato e mi hanno detto che limone e fragola vanno un po' per tutti.
2: Vabbè.
1: Così dicono, poi io non mi intendo, però così è.
2: Non lo so, però vabbè, comunque diciamo che mi piacciono soprattutto i frutti tropicali, ecco.
1: Vabbè, sì, sicuramente poi di stagione sono molto buoni e
2: sì,
1: rinfrescano anche in queste calde giornate. Raccontatecelo al 345 48 45 663 oppure
2: ci chiamate allo 0423 73 6680 o in segreteria telefonica 0423 73 6681. Aspettiamo le vostre chiamate.
1: E noi continuiamo con la musica, la Little Tony Family con Siamo oltre ogni pensiero. Ho i segni.

0: Barri, la mia signora bianca, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e vado a salutare con questo bel brano esattamente l'amica Luciana di Sant'Angelo di Piove.
1: E allora andiamo a salutare gli amici che ci richiedono la canzone di Omar Lambertini, qualcosa di importante. Salutiamo Donatella di Buia anche.
0: Ciao, ciao Donatella, un abbraccio fortissimo.
1: Un abbraccione forte, e riguardante l'argomento del giorno ci risponde anche Virginia.
0: Sì, buona giornata a tutti i sorrisini, bacione agli speaker, bravissimi. Sicuramente il sapore dell'estate, emblema per me è l'albero di fico e i suoi dolcissimi frutti. Ogni volta me ne gustavo e sentivo il sapore del sole e del mare. Baci.
1: Io però ricordo che i fichi li mangiavo a settembre. Io
0: già,
1: non so se questo
0: adesso
1: ci sono, perché secondo me è tanto caldo, però io ho questo ricordo che i fichi li mangiavano nel periodo di settembre a casa.
0: Non lo so.
1: Quindi non faceva proprio estate, faceva un po' più fine estate.
0: Non so perché non li ho mai mangiati, non li mangio, quindi non saprei.
1: Noi ci avevamo l'albero del vicino che poverino tutte le volte si trovava senza i fichi.
0: Perché il vicino. Giustamente.
1: Anche giusto. L'albero sempre questo.
0: Va bene,
1: dai, continuiamo con la musica. Buongiorno, vorrei dedicare Dirò la Luna alla nostra amica Fiorenza, che oggi è il suo compleanno. Tantissimi auguroni da Alessio e tutti gli amici.
0: E allora auguri, auguri Fiorenza, con l'orchestra Sorriso, le voci di Stefania e Valentina e la loro Dillo alla Luna.

0: segreti a Omar Lambertini qualcosa di importante.
1: E noi continuiamo con i vostri messaggini. Sentiamo un po' il messaggio dell'amica Rosa di Musile. Sentiamo.
2: Buongiorno sorrisini, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Sono Rosa da Musile. Beh, sicuramente il gelato. Gelato alla frutta, qualsiasi tipo, ma frutta, mai altro. Volevo per cortesia fare tanti auguri intanto oggi a Fiorenza Furlanetto, che compie gli anni, da parte di tutti noi sorrisini, e dedicare, se non è già passata, di Lola Luna dall'Orchestra Sorriso, altrimenti una a vostro piacere. Grazie a tutti, buona giornata e grazie.
1: Grazie
0: auguri
1: mille.
0: Ancora a Fiorenza, assolutamente.
1: E allora, poi andiamo a salutare chi scrive. Visto che oggi è il compleanno di Genio, mi piacerebbe ascoltare una sua canzone. Grazie, buona giornata a tutti voi. Mauro dai Colli. Certo Mauro, adesso ti accontentiamo prima di chiudere anche con la prossima con quest'ora praticamente.
0: Sì, prima di chiudere con quest'ora che sta avvolgendo al termine, ma accontenteremo chi ci richiede se è la fine del mondo con Rossella Ferrari Casanova per gli auguri a Fiorenza. Con questo brano io me ne vado.
1: Te ne vai?
0: Me ne vado e ci ritroviamo domani mattina a partire dalle ore 9, quindi 9:12 domani.
1: Va bene, ciao Giovannino.
0: Ciao Iris.
1: Mi raccomando, fai il bravo.
0: Anche tu fai la brava.
1: E lui, ricordiamo che una cosa importante. Ci vediamo sabato,
0: ma invece ricordiamo una cosa importante: questa sera dalle ore 21:30 in diretta su Radio Sorriso, solo su Radio Sorriso, l'orchestra di Graziano Cianni da Felino Parma.
1: È vero, quindi, con Alex e Lidis, quindi anche questa sera vi aspettiamo.
0: Un'altra bella serata, ringraziamo ancora anche le edizioni Bagutti che permettono questo.
1: Certo, e noi di Radio Sorriso che saremo lì per voi.
0: Ciao.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: vocativi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 11 e 3 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati all'ascolto delle ultime notizie del nostro territorio. Un incendio sta interessando da ieri una vasta area di bosco sul Monte Formiga tra Crespa d'Oro e Selva di Progno, a cavallo delle province di Vicenza e Verona. Le fiamme sono partite dalla località di Campo Fontana sui Lessini per poi svilupparsi verso il basso.
3: Dal 1 marzo al 31 luglio i reparti della Guardia di Finanza di Vicenza hanno eseguito 47 interventi dedicati ai prezzi dei carburanti. In 14 casi sono state riscontrate violazioni, la parte più consistente riguarda gli obblighi di comunicazione. In 9 controlli sono infatti emersi irregolarità nelle informazioni che i gestori devono trasmettere al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Altri hanno riguardato direttamente la pubblicità e la corretta indicazione dei prezzi al consumatore.
2: Due operatori sociosanitari della casa di riposo di Vittorio Veneto di 65 e 59 anni con piccoli precedenti di polizia sono stati sospesi dal servizio perché maltrattavano e insultavano gli anziani ospiti. Gli abusi sono stati registrati dalle microcamere nascoste dal NAS dei Carabinieri. Altre 8 persone sono indagate. Sarebbero state a conoscenza dei fatti ma non avrebbero parlato.
3: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
1: Partecipa all'argomento del giorno e lascia il tuo commento alla nostra segreteria telefonica chiamandolo 0423 73 66 81. Ripeto, 0423 73 66 81. Aspettiamo il tuo parere.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso!
7: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche le edizioni classe 1 con il nostro Alex e la radio. E ancora prima di accontentare l'amico che ci aveva richiesto Mauro dai Colli Eugani la canzone di Genio, oggi è il compleanno tra l'altro di Genio, facciamo lui tantissimi auguroni, poi tra pochissimo sicuramente uscirà anche nella nostra pagina Facebook. Sapete che tutti i giorni uno a uno mettiamo tutti i compleanni dei grandi artisti, sicuramente uscirà anche quello di Genio. Andiamo con Ancora ci do, poi ci ascolteremo anche Diego Zamboni con Due vite. Su questa canzone voleva salutare l'amica Lina di Montemerlo. Ciao Lina, un abbraccione forte a te, grazie anche a chi ci scrive numeri uno, grazie mille a voi, una buona giornata. Poi ciao Radio Sorriso, sono Jacopo di Piove di Sacco, volevo dedicare una canzone a mia zia Olinda perché ieri era il suo compleanno. Purtroppo ci richiede un artista che è già passata, dice va bene non importa, per favore potreste farle solo gli auguri. Certo, noi ci siamo, quindi tanti tanti auguri zia Olinda anche da parte nostra di Radio Sorriso, oltre che da Jacopo che ha avuto questo pensiero per te. Andiamo con Genio e Ancora ci do.

0: mio sorriso, Diego Zamboni con Due Vite. Salutiamo Pietro, che ci richiede il prossimo brano, Il Mulino del Po, con 40 e passa. Sentiamo questo messaggino. Sentiamo.
1: Volevo sono Francesco della Val di Fiemme.
0: Ciao Francesco.
1: Volevo solo sapere, per il Gran Galà dell'Orchestra, i biglietti quando si possono acquistare? Grazie mille, saluti.
0: Grazie Francesco della domanda. Io direi di passare la palla al nostro Claudio Prospero. Quindi se tu lo chiami nel pomeriggio, sapete che lui è sempre in diretta dalle 14 alle 16.30. Se tu lo chiami nel pomeriggio, sicuramente lui ti può aiutare e dire il tutto. Sentiamo anche questo mezzo messaggino.
2: Sicuramente il testo.
0: Allora, lei ha detto il gelato alla frutta, ho capito che voleva rispondere all'argomento del giorno. Fate attenzione quando ci mandate i messaggi, che ci chiamate in segreteria telefonica, di avere il telefono messo bene, perché in questo caso non si è capito né chi era né come si chiamava. Ho capito solo che rispondeva al messaggio dicendo che sicuramente i gelati alla frutta le fanno tornare indietro un po' con quello che è l'argomento del giorno, perché vi abbiamo chiesto qual è il sapore dell'estate che vi ricorda più indietro nel tempo, quei sapori che sentivate una volta. Sentiamo invece questo messaggio dell'amica Monica. Ciao Monica.
3: Buongiorno a tutti, sono Monica dalla provincia di Padova. Il sapore dell'estate, beh, il sapore dell'estate per me era solo uno: la macchina stracarica e la partenza per Enego, la montagna. Paesino, però ci si sta da Dio. Un sapore che per me è veramente estate. Quando caricavi la macchina per andare là, per me significava dire ok, è estate. Vabbè, buona giornata a tutti, mi piacerebbe tanto sentire le mani addosso. Un abbraccio a tutti.
0: Grazie, ciao Monica. Purtroppo non riesco ad inserirtela perché Rossella è appena passata, però dai, se vuoi richiederci qualcos'altro, molto molto volentieri ti accontento. Andiamo con Il Mulino del Po, nel frattempo è 40 e passa la voce di Alida e Cristina.

Romagna vestita di rosa, canzone che parteciperà a San Liscio 2026, la voce è quella di Andrea Barbarena, l'orchestra di Castrina Pasi. Allora, per quanto riguarda l'argomento del giorno, saluto Luigi che dice una buona fetta di anguria, perché sulla nostra pagina Facebook di Radio Sorriso vi stiamo chiedendo proprio questo, ed un po' anche l'argomento in radio oggi. Agosto ci ricorda una cosa semplice, ogni stagione ha i suoi colori, i suoi profumi, i suoi sapori. Oggi vi stiamo chiedendo qual è il sapore dell'estate che vi riporta più indietro nel tempo. Il nostro amico Luigi ha risposto l'anguria. Salutiamo Loris di Mestrino, un abbraccio forte a lui. Saluto anche Elisa di Ionca che dice: per favore mi fate ascoltare la canzone Angelo Biondo di Mauro Levrini, la dedico al mio nipotino Aleandro e ogni tanto fa il birichino, ci scrive. Grazie mille, mandi una buona giornata. Non è domenica, però una buona giornata anche a te, cara Elisa, un buon giovedì soprattutto, e ti accontento con Mauro Levrini e Angelo Biondo.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Sorriso.
0: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Tutto a posto a Ferragosto?
7: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
8: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
9: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.i-once.com.
10: Se cerchi dolcezza
11: o se preferisci un gusto più deciso,
10: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
11: Sono entrambi buonissimi.
10: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia di Iris ancora per una mezz'oretta. A salutare anche l'amica Elvira di Vigo d'Alzere che dice: ciao Iris, buona giornata a te e a tutti i sorrisini. Grazie mille, una buona giornata anche a te carissima. Io volevo ricordarvi un appuntamento che ci riguarda per questa sera. Ci sarà recupero con l'orchestra di Graziano Gianni, il nostro in realtà recupero, perché purtroppo sabato scorso abbiamo avuto dei piccoli problemi di connessione per quanto riguarda la diretta. Speriamo che questa sera invece saremo con voi a regalarvi la serata di Graziano Gianni. Per chi avrà piacere potremo incontrarci tutti quanti a Parma, esattamente a Felino, per passare una serata assieme anche a Radio Sorriso. Venite a salutarci, insomma, se ci siete venite a salutarci. Andiamo con Graziano Gianni, che ricordo sarà in diretta questa sera su Radio Sorriso a partire dalle 21:30 con Melodica Follia.

Che mai abbiamo ascoltato anche Danza della Luna, Alessandro Mangani. Salutiamo Miguel di Padova che invece ora ci richiede la prossima canzone. Arriva Franco Bastelli con Bugiardo Amore.

Marco il Clan con Bugiarda, la voce di Chiara dalla sua orchestra, e io sono giunta al termine di questa oretta e mezza passata assieme. Vi rinnovo l'appuntamento per sabato mattina. Domani mattina non sarò in diretta, ci sarà il buon Giovanino a sostituirmi. Vi lascio anche con Massimo Della Bianca, l'ultima canzone, la voce di Franca con Racconterò di noi. Ricordo che questa sera saremo a Fedino Parma per la diretta con Graziano Cianni a partire dalle 21:30 su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E fate i bravi, dite a tutti che ascoltate Radio Sorriso. Baci baci.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
4: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
6: Sono le 12:00.
7: L'ora esatta è stata offerta da
8: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Algida. Ali migliora la vita.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Una buona giornata da Mattia Venini. Voli ancora nel caos in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. L'aeroporto di Catania rimarrà chiuso almeno fino alle 2 di notte. 700 gli aerei cancellati negli ultimi giorni, oltre 400 collegamenti riprogrammati. Danni per circa 20 milioni di euro al turismo della regione. Ore contate per il gran caldo. In arrivo una grossa perturbazione atlantica, pronta a far calare le temperature su tutta la penisola. Forti temporali hanno già colpito Toscana e Lazio, con danni alle colture a Celleno e alberi caduti ai castelli romani. Oggi ancora 18 città da bollino rosso. Agli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis oggi alla caccia dell'oro nei 50 d'orso, dopo il record del mondo registrato in semifinale e l'argento conquistato nella staffetta 4% stile libero. Bronzo invece per Thomas Ceccon nei 200 d'orso e Benedetta Pilato nei 100 rana. Ai campionati di atletica di Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari.
4: noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Sorriso!
14: È il momento di...
15: Ridiamoci su!

Eccoci qua nuovamente in diretta alle 12.07 in questo preciso istante. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, come state? Bene? Dai che è venerdì, venerdì 13 agosto. State contando i giorni, le ore, i secondi, i minuti per andare in vacanza o siete già in vacanza? Beati voi. Beh, ieri sera sono stato a Jesolo a mangiare una bella frittura di pesce e devo dire che di gente ce n'era parecchia per la via principale, via Baffile, quindi un caldo bestia anche là, 31 gradi, una roba, un'afa proprio gigantesca. Comunque vabbè, salutiamo tutti i vacanzieri che si trovano al mare, salutiamo tutti quelli che si trovano in campagna in vacanza o in montagna, quindi salutiamo in generale tutte le persone che sono in vacanza, quelle che stanno preparando la valigia per andare in vacanza la settimana prossima e noi siamo qua a lavorare per voi, insomma. Servono anche queste persone. Ricordiamo i numeri della musica, dai: 345 48 45 663, WhatsApp, SMS e Telegram, oppure 0423 7366 80. Ora Tiziana sta arrivando, l'argomento non lo so, quindi andiamo con una bella canzone di Dynamos Band, Il mondo degli uomini bambini. Eccola qua, in attesa che arrivi anche la mia collega.

0: Ole ole, eccola!
1: Ed era Matteo Tarantino con Canto l'amore, buongiorno! Anzi, buongiorno. Io di buongiorno perché io avevo già salutato anche stamattina, caro.
0: Lo so, alle 8:30.
1: Purtroppo ho avuto un imprevisto, mi hanno chiamato e quindi mi sono assentata.
0: L'ho detto che hai avuto un imprevisto.
1: Allora oggi abbiamo tanta carne sul fuoco perché abbiamo due argomenti, devi sapere, che abbiamo
0: tanta
1: lanciato.
0: Carne sul fuoco, meglio in frigorifero. Con tutto sto caldo.
1: No, nel senso che si può, come dire.
0: Optare per l'argomento del giorno
1: e parlare di qualsiasi cosa, basta che i nostri ascoltatori si facciano sentire come sempre. A che numero?
0: 345 48 45 663.
1: Qual è il sapore dell'estate che vi riporta più indietro nel tempo? Devi sapere che questo argomento c'è anche sul nostro Facebook, dove i nostri ascoltatori stamattina hanno risposto anche lì.
0: Ah sì?
1: In tal caso
0: sbizzarriti?
1: Esatto, mandateci un bel messaggio. Le gare con le angurie, tu te le ricordi, le facevi da
0: sì,
1: piccolo?
0: Sì, che le si mangiavano con le mani dietro.
1: Bravo.
0: La
1: mano,
0: ti sporcavi tutto il vitivo, meraviglioso.
1: Oppure quello delle pesche dolci, succose. Che
0: qual
1: ti,
0: è il gioco?
1: Che ti si schiaccia, cioè, si, come dire, diventano pappa molla nelle mani. Ecco, quelli sono i profumi dell'estate, no? Dei frutti che si trovano d'estate, e il sapore che fa tornare indietro nel tempo, qual è? Oppure abbiamo così con Giovannino abbiamo detto, se siete mancini,
0: io,
1: ecco, ma siete solo mancini, cioè nel senso che usate fare, non so, tipo scrivere, mangiare sempre solo con la sinistra, oppure siete entrambi, usate sia
0: no, ambidestro, no, sono mancino per scrivere. Te come lo tieni il coltello, dalla sinistra o per la destra?
1: Destra sempre.
0: Anch'io, vedi, utilizzo la forchetta con la mano sinistra come la usi tu e come la usano
1: ma
0: tutti.
1: Ma io per tenere ferma tipo una bistecca uso la sinistra e poi con la destra la taglio.
0: Stessa roba io. Quindi, hai capito? Cioè, quello che voglio dirti io, che la maggior parte
1: non
0: delle persone che non sono sinistre, o comunque chiamala come vuoi, dovrai tenere in teoria il coltello a sinistra e la forchetta a destra.
1: Ok.
0: Perché se fosse vero, no? E invece tengo il coltello sulla destra e la forchetta sulla
1: ecco,
0: sinistra.
1: Ecco, quindi non sei un vero mancino. Ma chiediamo ai nostri ascoltatori cosa ne pensano.
0: Poi, se dovessi tirare un pugno, ipotesi a qualcuno, utilizzerei il braccio destro e non il sinistro. Mi sembra di avere più forza nel braccio destro.
1: Ma guarda.
0: Mentre se dovessi giocare a calcio per forza la gamba sinistra. La gamba destra c'ho la gamba proprio sbilenca, il pallone va, non ho controllo, però sulla gamba sinistra, se dovessi giocare a calcio, devo utilizzare la gamba sinistra.
1: Va bene, dai, ascoltiamo un po' di musica mentre aspettiamo anche i vostri messaggi. Adesso c'è Super con Giampiero Vincenzi.

0: motivo.
1: Esatto.
0: C'è Maurizio di San Donà che c'ha da dirci.
1: Cosa ci deve
0: dire? Che cosa?
1: Cosa ci deve dire? Ciao ragazzi, sono Maurizio da San Donà per dirvi che una bella cosa che mi ricorda l'estate passata erano i banchi che vendevano anguri a fette. Era una miniera per fare un giro, era una maniera per fare un giro in paese, e ora non c'è quasi nessuno che va fuori la sera. Ci sono gli stranieri che fanno gruppo tra loro, forse la TV o il caldo, oppure si sta a casa a navigare in internet, non lo so, ma mi spiace questo cambiamento.
0: È vero, una volta c'erano le bancarelle.
1: Sì, anche a Castelfranco o comunque
0: in piazza,
1: o poi si erano spostati al mercato coperto là vicino ai carabinieri. Sì. Però sai che ne ho visto una a Montebelluna un po' prima del del negozio che vende articoli per macchine sportive, che è rosso. È presente quale?
0: Sì.
1: Per andare di là, adesso non mi ricordo, sì. Per andare sul Montello.
0: E
1: là,
0: aveva su... anche posto da sedersi fuori.
1: Sì, anche posto.
0: Sì. Va bene. Grazie Maurizio. Noi intanto si va ancora in musica con Annalisa Dall'Oia. Sì.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sorriso!
3: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Tutto a posto a Ferragosto?
5: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
6: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21.30, ingresso libero.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Sorriso.
9: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Una come te, dedicato a te,
2: grazie,
1: questo brano.
2: Grazie a Marco e Clan che ha sempre questi bei pensieri.
1: Che salutiamo, salutiamo Marco.
2: Ciao Marco e tutto il clan. Evelyn, sì. Di Tolmezzo, che cosa vorrebbe ascoltare?
1: Albero di 30 piani di Celentano. Beh, Celentano non lo so, ma... Cosa vuoi intendere? Perché fai sti gestacci qua? Guarda che c'è il direttore che ci sta guardando, eh?
2: No, ma noi abbiamo l'albero di 30 piani, però
1: non ce l'abbiamo di 30 piani, avremo altri alberi.
2: Non c'è?
1: Abbiamo l'albero dei sogni, è la stessa cosa più o meno, no?
2: Sempre. Vabbè, andiamo avanti con l'argomento di oggi.
1: L'argomento di oggi è, allora, parliamo di persone mancine, se utilizzano tutta la sinistra per giocare, ballare, scrivere, alzare la mano.
2: Sì.
1: Prova, alza la mano.
2: La destra.
1: Ah, vedi, la destra.
2: Io non sono mancina, l'ho detto.
1: Io invece alzo la sinistra con fatica. Vabbè, allora ricordiamo l'appuntamento di questa sera con Graziano Cianni. Ok?
2: Esatto.
1: Perché questa sera in diretta dalle 21:30 da Felino, provincia di Parma. Sai che c'è anche... Tu sapevi che c'era il museo del salame lì vicino? E io mi sono informato, c'è il museo del salame proprio
2: a
1: Felino.
2: C'è un famoso salame felino, se non sbaglio. Beh, comunque, sicuramente dopo la serata chi potrà andrà a mangiarsi una bella fetta di salame. Noi intanto vi invitiamo davvero a seguire questa sera la diretta che sarà condotta dal nostro direttore. Il nostro direttore Alex, ecco, questa sera anche Iris,
1: sì.
2: Alle 21:30 collegatevi qui su Radio Sorriso.
1: Oh, bene, bene, bene.
2: Allora, come avevamo detto, oggi abbiamo molta carne al forno. Abbiamo detto che si parla di
1: al forno, al fuoco.
2: Di sapori.
1: Prima è iniziato al fuoco, adesso
2: ho
1: al
2: detto
1: forno.
2: Il fuoco, al
1: cioè,
2: forno.
1: Ma deciditi come la vuoi fare,
2: no,
1: sta carne.
2: Al fuoco. La carne so si fa al fuoco.
1: Tu l'hai detto al forno,
2: dicevo,
1: no, si fa anche al forno.
2: Qual è il sapore che vi fa tornare indietro nel tempo?
1: Oh.
2: E poi vi chiediamo se siete mancini, se usate destra e sinistra, se usate meglio la destra e non la sinistra, ovvio perché oggi è la giornata internazionale dei mancini.
1: Quindi dovrei festeggiare? Sai che i mancini sono le persone più intelligenti in assoluto, intanto, tanto per, no?
2: Beh, allora, sai che il cervello è diviso in due? Allora,
1: la massima di Tiziana, attenzione.
2: La parte destra guida la parte sinistra e la parte sinistra guida la
1: questo
2: parte
1: è
2: destra.
1: Questo è vero, qualcosa di vero c'è.
2: Però se tu hai più sviluppato la parte destra,
1: sì,
2: utilizzi la parte di più sinistra.
1: Veniamo cioè, al dunque.
2: Se invece sei più intelligente nella parte sinistra, utilizzi la destra.
1: Sì, ma vai al dunque.
2: Quindi...
1: il dono della sintesi non te l'ha messo
2: no, io ho prima
1: nascere.
2: Ho spiegato, quindi
1: che
2: se
1: cosa
2: tu
1: hai spiegato?
2: Sei
1: hai
2: sinistro,
1: fatto solo confusione.
2: No, se tu sei sinistro vuol dire che sei poco intelligente nella parte destra.
1: E quindi
2: è così. Andiamo con la richiesta della nostra ascoltatrice, un albero di 30 piani, non direttamente dal sex symbol ma dal Mirko il molleggiato, che è la coppia.
1: Ce l'abbiamo fatta, hai visto che c'era.
3: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come già

0: Marco Tagliavini, questa era Ciel Sereno. Sono già le 12.48, caro collega.
1: Ma pensa a te.
0: Grazie Evelyn, sei un tesoro. Evelyn di Tolmezzo ha sentito il suo brano richiesto, Un albero di 30 piani, e scrive: ragazzi, siete la mia compagnia giornaliera, musica fa bene all'anima.
1: E ditelo, non siate, e ditelo.
0: Allora a tal proposito, non mancate dopo domani, il giorno di Ferragosto, vi aspettiamo numerosi a Cusignana di Giavra del Montello in provincia di Treviso, perché sabato 15 agosto dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre e con gli speaker di Radio Sorriso, Alex, il nostro direttore, Iris, la nostra grande donna, Giovannino, il nostro collega più giovane, ecco perché Giovannino, perché è più
1: Giovannino,
0: piccolo.
1: Giovannino, sì, perché c'è Giovanni che è quello più anziano invece. No, è vero. Ma no, sei tu quella più anziana che ridi tanto.
0: No, non sono io quella più anziana, ma è Giovanni Zani.
1: Non sei coetanea di...
0: No. Sicura. Allora, dicevamo
1: che sempre a Cusignana di Giavera del Montello sabato 15 agosto ci saranno anche moltissimi gadget di Radio Sorriso, t-shirt, braccialetti, appendi, come si chiamano questi? Appendi, quelli che appendi tesserine.
0: Porta tessere al collo.
1: Porta qualcosa, una sorta di guinzaglio.
0: Ecco.
1: È una cosa importante che ci tengo, soprattutto per gli appassionati ballerini, quelli che sanno ballare, non come me e te, i veri ballerini possono ballare su una pista d'acciaio.
0: Eh sì.
1: È vero? E poi c'è un ricchissimo stand gastronomico, difatti io non vedo l'ora di sedermi a mangiare. C'è un bellissimo Luna Park e anche la pesca di beneficenza. Una cosa importante, anche un euro fa sempre comodo. Non so chi poi verrà stanziato, se all'asilo, insomma, non lo so, però anche un euro potete riuscire a portare a casa qualche cosa.
0: L'ingresso
1: è gratuito, ma una cosa ancora più importante, che potete alzare la testa a fine serata e guardare i fuochi d'artificio, perché ci saranno i fuochi d'artificio con un bellissimo spettacolo pirotecnico.
0: Esatto.
1: Tutto questo dove?
0: A Cusignana, in provincia di Treviso, a Giavera del Montello.
1: Oh.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane
1: che mai. Sono le 13 e un minuto. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buongiorno, ecco i fatti principali di oggi. La Protezione Civile Metropolitana di Venezia nella seconda metà del 2027 abbandonerà l'attuale sede di Marcon e si trasferirà in una nuova struttura che sorgerà in un'area parzialmente dismessa in via Vallenari. Il sindaco Simone Venturini ha firmato il decreto che approva il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo polo logistico, per il quale è previsto un investimento superiore ai 3 milioni.
3: Lutto nel mondo della medicina e della scienza, se n'è andato a soli 54 anni lo psicoterapeuta dei bambini Danilo Lucchetta. Era nato a Pieve di Soligo e originario di Sarnaglia della Battaglia nel Trevigiano.
2: Più di 900.000 euro per finanziare una serie di interventi sul territorio di Quinto di Treviso. E quanto prevede la variazione al bilancio di previsione 2026-28 approvata dal Consiglio Comunale nelle scorse settimane. Tra gli interventi più consistenti c'è quello dedicato alla sicurezza con l'installazione di 13 telecamere collocate in altrettanti accessi al territorio comunale.
3: Linus Bach, Beatles, l'arte matematica, istruzioni per l'uso e il titolo della mostra alla Basilica Palladiana di Vicenza, in programma dal 21 agosto al 27 settembre, ingresso libero.
2: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Più di così con Sonia De Castelli. Allora siamo ritornati in diretta qui su Radio Sorriso per fare anche gli auguri a una nostra cara ascoltatrice che oggi è il suo compleanno, si chiama Gianna di Vicenza. Tanti tanti auguri con la canzone A te richiesta, concerto d'Aranchezza, o meglio Lacrime, di Pietro Galassi. Auguri Gianna da tutti noi di Radio Sorriso.

0: Banda Band con Prenditi cura di me alle 13.18, sì. Sempre all'ascolto di Radio Sorriso.
1: Ti prenderai tu cura di me? Se ne avessi bisogno.
0: No, penso che, che hai già qualcuno puoi che anche, pensa a te.
1: Puoi anche mentire, dire sì, certo, ci mancherebbe.
0: Tu vorresti no, che io mentissi?
1: Beh, insomma, è una bugia. È una bugia buona. Mi faresti felice.
0: Allora vuoi che ti dica una bugia per farti felice?
1: Dai, vai.
0: Guarda, oggi sei più simpatico del solito.
1: Questa si sa che, insomma, è una cosa normale di essere più simpatici di giorno in giorno.
0: E sei pure mancino.
1: Per quello sono simpatico e anche intelligente. Dai, fammi la lista delle persone famose intelligenti che, anzi, la lista delle persone famose mancine.
0: Einstein.
1: Perché te l'ho detto io, se non anche lo sapevi.
0: No,
1: poi,
0: però sai che non ne conosco.
1: Dai, Newton. Lo conosci Newton?
0: Ma tu sei
1: signor
0: sicuro?
1: Newton.
0: Sei sicuro che erano tutti mancini?
1: Signore, il mondo è fatto di ignoranti.
0: Come si chiamava? Allora, Albert Newton?
1: Per
0: personaggi famosi mancini. Vediamo.
1: Leonardo da Vinci, tanto per no, cioè proprio Michelangelo Buonarroti, poi
0: Napoleone,
1: Beethoven, Albert Einstein, Bill Gates, guarda qua, Steve Jobs, quindi a livello di informatica ci siamo, Newton, Isaac, vedi?
0: La politica?
1: Barack Obama, Bill Clinton, Winston Churchill, Reagan. Scusami, che nomacci che ti sparo. Tutti sinistri, Musica spettacolo, che ci potrebbe anche interessare, no? Ma non proprio sul liscio. Paul McCartney. Scusami, poi Jimi Hendrix.
0: E Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Angelina Jolie e Keanu Reeves. Ma scusami, ne vuoi ancora?
0: No, ignoravo queste persone famose fossero
1: così.
0: E poi
1: chissà quante ce ne sono di famose.
0: E visto che hai nominato Lady Gaga, c'è una canzone famosa di un film che parla proprio di lei.
1: Vai che la mettiamo.
0: E mettiamo questa bella canzone, colonna sonora.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sorriso!
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: quando è estate si sente la voglia di andare in vacanza, sì. Poi vengono nominati il Brasile, e Panama, e i Caraibi,
1: che ne so, le Maldive,
0: ma tanto
1: Kenya,
0: io e te siamo qui a Castelfranco Beach,
1: la Colombia, il Messico,
0: noi stiamo a Castelfranco Beach quest'anno,
1: appunto, meglio di noi chi sta, poi tu che stai a Santa Mamma Beach meglio di così, eh?
0: Ah beh, prova a venire a Santa Mamma queste sere qua, guarda che è così,
1: sì, no, pieno
0: c'è
1: di moscerini,
0: la sagra,
1: zanzare,
0: c'è la sagra dalle
1: una
0: mie parti,
1: puzza
0: de che?
1: De campi,
0: ma no, assolutamente
1: sì,
0: no,
1: sì,
0: ti sbagli,
1: sì.
0: Ah già, perché tu da dove vieni?
1: Ma... ascoltami qua.
0: No, andiamo con Orlando Campanini.
1: Se vengo a trovarti stasera, mi offri la cena a Santa Mamma?
0: No.
1: Porca.
0: Fiesta?

0: sincero, mister Domenico, ma non ti dà la sensazione che oggi sia venerdì?
1: Sì, mi dà la sensazione che oggi sia venerdì, quindi per me oggi è l'ultimo giorno.
0: Però
1: e ci sentiamo poi lunedì.
0: Svegliati, perché non è venerdì.
1: Lo so, ma mi sembra, non lo so che non lo è.
0: Ah, ma non lo è.
1: E quindi io ho detto, bene, ci sentiamo lunedì. Quindi domani ti arrangi. Oh, visto che lo vuoi mettere così, la facciamo così. Domani non trasmetto, adesso mando un WhatsApp al direttore.
0: Quindi domani non ci sei?
1: Sì, che ci sono. Cosa faresti tu senza di me?
0: Vorrei vedere io. Metteremo alla prova fra qualche settimana, quando io sarò in ferie.
1: E quando io sarò la mattina? Ne vogliamo parlare?
0: Alle 7 del mattino ce la farai?
1: Dalle 7 alle 9 la settimana prossima, per il momento 2 settimane. No. No.
0: Io?
1: No, tu la settimana prossima ci sei?
0: Sì.
1: Ci siamo. Quindi dal 20. Quando è che non ci sei? 17?
0: No, io non ci sono dal 24.
1: Vabbè, dal 26. Ma allora io scusa.
0: Ma neanche il 21 sono.
1: Sì, no, allora io.
0: Mamma, che confusione, andiamo con
1: No, aspetta, io devo fare dal 17 al 27 la mattina. Ah, scusa, al 28. Giusto. Due settimane.
0: Dai, che c'è Davide Pacini. Voglio una donna.

0: La bellissima voce di Michele Ranieri su Radio Sorriso con questa altrettanto bellissima canzone, la più bella di sempre, dedicata alla mia collega Tiziana.
1: Oggi sei ruffiano, no, ma ruffiano, no. Guarda, in una maniera che...
0: Ma chi te lo dice?
1: Ma...
0: Io ruffiano?
1: Sì.
0: No, perché dovrei esserlo, scusami?
1: Volevo mettere una canzone estiva.
0: Allora, andiamo
1: rompe
0: con...
1: le scadanas.
0: No, io ne avevo una.
1: Passito
0: Viva
1: matras.
0: La vita.
1: Viva la vita?
0: No, ma non so se ce l'abbiamo.
1: Vabbè, allora, no, come dicevamo prima, ci sentiamo domani.
0: Allegria.
1: Ci sentiamo domani alla solita ora.
0: Sì.
1: Ok.
0: Quindi 12:14, mi raccomando, ultimo giorno della settimana, che è venerdì, quindi insomma, fuoco e fiamme. No, beh, fuoco e fiamme anche no, perché con tutti gli incendi che ci sono, poretti. Quindi speriamo piova. Ecco. Ma da lunedì, perché sto weekend avrei dei progetti.
1: Anch'io
0: devo andare a Cusignana a mangiare e quindi, e poi sabato devo andare a farmi due bei passi.
1: Speriamo che piova dopo
0: lunedì.
1: Anch'io spero, anche domenica per me
0: no,
1: può piovere
0: domenica,
1: tanto
0: no,
1: io...
0: non può piovere domenica,
1: ma io lunedì, io preferirei lunedì però
0: che piovesse, che piova,
1: ma no, domenica, no, anche no. Domenica
0: ho detto tu domenica, no, no. Lunedì deve piovere.
1: E se piove sabato?
0: Basta che non piove.
1: E se il tempo fa come quello che vuole?
0: Senti, ci sentiamo domani, questo è sicuro.
1: Vabbè, a domani, vai, ciao.
0: Allegria.
1: Vi lasciamo con voi Allegria?
0: Sì, per prima.
1: Eccola,
0: grazie.
1: Ciao.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Oh oh oh! Non...
0: Dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
0: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
3: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
0: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 14 e 4 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
11: Ali migliora la vita.
12: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
13: Parliamo di mal di schiena cronico. I primi sintomi possono arrivare già in età molto giovane, intorno ai 30 anni. Oggi in alcuni centri altamente specializzati in Italia è disponibile una chirurgia mini-invasiva che consente di riconquistare una buona qualità della vita. Ne parliamo col direttore dell'unità operativa complessa della colonna vertebrale dell'ospedale israelitico di Roma, il professor Luca Serra. Buongiorno.
14: Buongiorno a voi, grazie per la telefonata.
13: Dunque, chirurgia mini-invasiva, che cosa è cambiato nell'approccio alla cura del mal di schiena cronico?
14: Da qualche tempo abbiamo una importante novità per una forma molto frequente di mal di schiena cronica, che è quella dovuta all'usura dei dischi, che è molto frequente. Questa discopatia cronica, cioè che porta alla riduzione e al funzionamento del disco intervertebrale, determina alla fine una sofferenza delle vertebre contrapposte con un'alterazione che viene definita modica. Questa categoria molto precisa, ma che è frequentissima, è quella che oggi, grazie a un trattamento mini-invasivo di radiofrequenza, cioè di ablazione del nervo responsabile del dolore cronico di queste persone, che si chiama nervo basilare, ecco, queste persone oggi hanno una nuova possibilità, che è questa radiofrequenza del nervo basivertebrale, che molte persone riesce a eliminare del tutto, a ridurre notevolmente questa sofferenza che è quotidiana e che fino a qualche tempo fa non aveva nessuna possibilità di essere risolta.
13: Grazie al dottor Luca Serra, responsabile dell'unità operativa complessa di chirurgia vertebrale all'israelitico di Roma.
14: Se voi, buon procedimento. Arrivederci.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: cari sorrisini, cari ragazzi, partiamo, eccoci insieme per un nuovo viaggio musicale in questo giovedì 13 agosto. Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio da Claudio Prospero e naturalmente, come sempre, immancabile e doveroso, ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Tutto bene, sorrisini? Ci si avvicina sempre più a Ferragosto, che la musica ci accompagni sempre naturalmente con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. Partiamo, dai, subito! Fuoco alle polveri,
1: ho
0: vai!
1: Ho bisogno d'amore per Dio!

per dare inizio al nostro pomeriggio insieme, al nostro viaggio musicale odierno di oltre Liscio a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi della musica da ballo più giovane che mai. Buon pomeriggio sorrisini a tutti voi da Claudio Prospero. Arriva il Fox Bidi Bodi.

Danilo Baroni, grazie al tuo cuore, tutta la musica da ballo in questa settimana speciale dell'anno, in questa settimana ferragostana, che la musica

con Mary Rinaldi e Gerusalemme. Bene, bene, bene, cari ragazzi. Anzi, direi molto di più. Orbene, orbene, orbene. E se fa caldo, fa caldo, ragazzi. Se fa caldo, fa caldo. E ne sa qualcosa anche questo orso. Vi porto negli Stati Uniti per questo tuffo veramente rinfrescante. Nelle ultime settimane, ma diciamo che l'estate ce la ricorderemo per un bel po', questa del 2026. Le temperature hanno raggiunto picchi superiori ai 40 gradi in molte zone del mondo. Si tratta di un'afa al limite della

a Sierra Madre, nella contea di Los Angeles in California. Il padrone di casa ha immortalato il bagnetto dell'orso bruno per poi condividere il video sui social. L'animale è stato ripreso mentre nuotava tranquillamente cercando sollievo dalle alte temperature che nella zona hanno raggiunto i 35 gradi. Per fortuna non è stato necessario l'intervento delle autorità locali. Terminato il suo bagno e dopo essersi rinfrescato, l'orso è uscito dalla piscina ed ha lasciato la proprietà senza causare danni. E bravo l'orso, ragazzi, fa caldo per noi, fa caldo anche per loro. Allora, a proposito di orsi, con Roberto Tagliani questo Occidentalis Karma, e cogliamo anche l'occasione per salutare Francesco Gabbani. Ieri sera, durante un concerto nel messinese, poco dopo l'inizio del concerto, ha dovuto interromperlo per un malore fisico, probabilmente anche dovuto al forte caldo e a questo periodo che per molti artisti durante l'estate è veramente tosto. Bene, allora un augurio di una prontissima ripresa anche per Francesco Gabbani. Occidentalis Karma, Roberto Tagliani, e dopo il viaggio proseguirà come sempre con le tappe nelle vostre zone di ascolto con le selezioni musicali.

0: tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Sorriso!
3: Care amiche!
4: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona. Tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

edizione nel viaggio musicale odierno di Oltre Licio, cari sorrisini, con per le vostre selezioni musicali, le coordinate per raggiungermi come sempre lo 0423 73 66 80 e 81, SMS WhatsApp al 345 48 45 663. E la facciamo subito tappa a Serra Mazzoni, sulle colline modenesi, andando a salutare Massimo. Buon pomeriggio a te Massimo, buona compagnia. Mi richiedi un valzer con la vaporiera, e allora eccolo in arrivo, il valzer Il Gufo. Poi dalle montagne modenesi andiamo in quelle di Bologna, Castiglion di Pepoli, salutando Enzo. Mi richiedi Batticuore con Roberto Polisano, subito dopo, a seguire.

in quella di Conegliano, facciamo tappa in quella di Conegliano andando a salutare Francesco con protagonista Michele Rodella, vestita era un angelo.

La Kizomba con Edita Kaminska, Portami via con te. Ad accompagnarci alla punto ora, cari ragazzi, cari sorrisini, c'è Sabrina Borghetti. Ti amo.

0: di Sorriso è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
3: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
4: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
6: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Sono le 15 e un minuto.
8: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
9: Il consorzio di tutela del prosciutto veneto DOP tutela l'origine e la qualità del prodotto prosciutto sin dal 1971. Ce ne parla il presidente Diego Guerriero. Buongiorno, benvenuto.
10: Buongiorno, il prosciutto veneto ha sempre accompagnato un po' la tradizione del territorio, quindi fin dai tempi antichi il maiale ha sempre fatto parte delle corti contadine e diciamo le famiglie utilizzavano le carni di questi animali per nutrirsi e per portare sostentamento anche nei mesi a venire, insomma, quindi si è nata l'esigenza di conservare questi prodotti carni e con l'utilizzo del sale e magari anche con dei metodi di affumicatura si è riusciti a portare avanti nel tempo. Ecco, il prosciutto era considerata la parte più nobile del maiale e soprattutto nelle zone di montagnana si sono specializzate delle aziende, hanno iniziato a produrre questi prosciutti in modo artigianale e poi sempre più in modo industriale.
9: Potete ascoltare il podcast con l'intervista completa al consorzio di tutela del prosciutto veneto DOP sul sito di classe1.it.
8: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Sorriso!
8: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Con Stefania e Valentina, l'orchestra Sorriso.

Prix Supermercati. Prix ricorda alla sua affezionata clientela che dopodomani, sabato 15 agosto, tutti i supermercati saranno aperti fino alle 13. Prix, fatti furbo, vieni Quix.

0: Signore, signori, amici di Radio Sorriso, Argenteria La Pagoda, attese sul Brenta, via Campagnari 13. Abbiamo uno della Pagoda, abbiamo il numero uno, il primo della Pagoda abbiamo.
1: Primo,
0: senti che,
1: uno.
0: Che battute.
1: Esattamente, ci sta, ci sta.
0: Allora, della tua argenteria oramai sappiamo praticamente tutto, però io vorrei parlare adesso del reparto Ridovita, l'oggetto prezioso della mia nonna, no? Capita di tirare dei cassetti magari di una casa avuta in eredità, o si tirano fuori queste cornici, questi quadri, questi oggetti da risistemare. La Pagoda è in grado di farlo?
1: È in grado, sì, di farlo. E tante volte mi succede che arrivano delle persone che, adesso voglio proprio spezzare una lancia, vogliono fondere l'oggetto perché ma diventa brutto, ma qua diventa giallo. Allora noi intanto spieghiamo di cosa si tratta, se è una cornice, se è in bilaminato, se è in argento, se è un candeliere, cioè vediamo prima se parliamo di argento o di metallo argentato. Dopodiché io consiglio vivamente dal mio cuore di non fonderlo l'argento, ma di rimetterlo a posto. Costa veramente poco e dura in eterno. Poi se il problema è pulirlo perché diventa giallo, perché sappiate che d'estate diventa giallo molto molto meno che d'inverno, se è dentro una vetrina si protegge di più. Dunque ci sono delle piccole cose che io potrei semplicemente spiegarvi in modo che la vostra argenteria rimanga bella senza avere questa grossa manutenzione che poi tutti dicono ma sì, cioè, sta lì dietro e tante altre cose. Non buttatelo, non mettiamolo a posto. Si fa presto, non costa tantissimo, chiedete un preventivo.
0: Sì, perché magari tanti dicono cosa vuoi che me ne faccia adesso, roba vecchia, non riesco, guarda come se è scurita, come se è ingiallita
1: e ritorna nuovo.
0: Quindi per ridare vita e lustro naturalmente agli oggetti in argento, sappiate che l'argenteria La Pagoda fa proprio al caso vostro.
1: 0424 560243,
0: Tezze sul Brenta, via Campagnari numero 13.
1: 0424 560243.

cari ragazzi, protagonista Roberto Scaglioni, il tango, anzi il tangaccio. Poi la tappa successiva ci porterà in quella di Maniago, andando a salutare Lina con Per un capriccio. Linda.

grandi eventi, le grandi orchestre con Radio Sorriso. Stasera in diretta da Fenino Parma con l'orchestra di Graziano Cianni. Oltre!

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima.
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Oh oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini, protagonista con Immagina.

in Canterò. Il nostro viaggio musicale prosegue, cari sorrisini, e fa tappa in quella di Cittadella, andando a salutare Lidia con il valzer Non c'è pace tra gli olivi, il sax di Fiorenzo Tassinari. Poi la tappa successiva ci porterà in quella di Bassano, andando a salutare Gianna con Veronica Cuneo, Profumo di Viole.

0: state ascoltando Oltre il Liscio.
1: Ecco, finito. E ora?
2: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Tutto a posto a Ferragosto?
4: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
6: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino. Con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
7: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
8: Sorriso!
9: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 16:02.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
13: Ali migliora la vita.
14: Radio Sorriso Traffico.
15: Bentrovati, in questo aggiornamento della viabilità non ci sono informazioni di rilievo. Il traffico sulla rete stradale e autostradale appare normale. È tutto.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
8: Sorriso!
19: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Protagonista Marianna Lanteri con Bugiarda.

Il Mambo con l'orchestra di Stefano Capitani, sei la mia musica, è una grande serata di musica con il Ferragosto di Radio Sorriso, il sorriso in piazza Cusignana di Giavera del Montello. Dopodomani, sabato 15 agosto dalle 21, una lunga serata con la musica delle grandi orchestre insieme con i nostri Alex, Iris e Giovannino. Gadget per tutti, ballo su piste in acciaio, divertimento, l'animazione, un ricco stand gastronomico, il Luna Park e la pesca di beneficenza. E il gran finale con lo spettacolo pirotecnico, il tutto con ingresso libero. Il sorriso in piazza la sera di Ferragosto a Cusignana di Giavera del Montello. E tutti insieme con Alex e mani al cielo.

cielo. Oggi 13 agosto festeggiamo il compleanno di quel genio di genio, Genio Zanni. Tanti tanti auguri, caro Eugenio, buon compleanno, buona vita, buona musica sempre. Una

0: E tanti auguri. Che si fa, signora Antonella, da Trieste in giù? Che la stava cantando tutta, la stava cantando tutta.
1: Buongiorno, sorrisini, buongiorno, buongiorno signor Claudio Prospero.
0: Buongiorno, buon pomeriggio a lei. Che si fa da Trieste?
1: Ci si diverte.
0: Assolutamente sì.
1: Si sorride?
0: Certo che sì.
1: E si brinda la vita.
0: Oh, parole sagge, signora. Lei è una donna proprio di mondo, signora.
1: Bello questo verde menta.
0: Bene, signora Antonella, bene. La signora Antonella che vi accompagnerà sino alle 18 con tutti i colori della musica. Buon lavoro, Anto.
1: Grazie,
0: bene. Ci salutiamo con Andrea, Valentina e Andrea Fiorentini, bacco per bacco. Ci sentiamo domani, cari ragazzi, nella vigilia di Ferragosto, e andremo poi anche tra le stelle per vedere quali saranno, per scoprire quali saranno gli astri, i segni meno e più fortunelli. Buon proseguimento di ascolto, ragazzi, buona vita sempre.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: SMS Radio Sorriso 345 48 45 663.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
0: Sorriso. È il momento di I colori della musica.

E la patente apre la nostra ora e mezza insieme. Buon pomeriggio, sorrisini. Antonella con voi fino alle 18 in questo giovedì 13 di agosto. Ringraziamo il buon signor Prospero che ci ha accompagnato nella prima parte del pomeriggio e voliamo nei colori della musica fino alle 18 insieme. Andiamo subito a ricordarvi le coordinate per entrare in contatto con noi: 345 48 45 66 3 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 7366 80 o 81 finale per la telefonata. E andiamo ad accontentare Lina da Carainate che chiede un valzer. Ci ascoltiamo insieme a lei, Mulino del Po, Irene e Valentina con Carezze. Ciao.

0: garçon, on idea.
1: Mon amour, Francesca dell'orchestra di Angelo Caravaggio con questa canzone richiesta dall'amico Walter. Buon pomeriggio anche a te, caro Walter. E adesso vado a introdurre un argomento del giorno, nel senso che ormai Ferragosto è alle porte, quindi sono a chiedervi, questo Ferragosto sarà l'insegna di una festa tra amici, tra parenti, un tranquillo pomeriggio in famiglia? Sono un po' curiosa di entrare nelle vostre usanze, quindi che cosa mangiate, che cosa fate, ci sono dei giochi, delle tradizioni che avete voi nella vostra famiglia o con i vostri amici? Fatemelo sapere al 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp o Telegram, oppure telefonicamente allo 0423 7366 80 o 81 finale. E c'è anche chi parte per le ferie, come il nostro amico Luca, che insieme a Laura stanno partendo per la Puglia e dicono: noi viaggiamo di sera, che così ci rilassiamo, c'è meno traffico, non abbiamo il sole contro, e ci chiedono una tarantella. Sono andata a pescare per voi Franco Bagutti Band, Simone, Martina e Serena con Tarantè Tarantà. Buon viaggio ragazzi e buone ferie.

Walter Losi con la polca alla stazione, canzone che ci è stata richiesta da Nerina e Walter di Cison Valmarino. Buon pomeriggio ragazzi, si parlava telefonicamente, dicevano che loro per Ferragosto fanno una tavolata in giardino, sono circa una trentina di amici, si trovano dal metà pomeriggio con anguria fresca e tradizione, tanta buona musica di Radio Sorriso in sottofondo e i ragazzi che giocano con l'acqua. Un buon pomeriggio a voi e verremo anche noi a mangiarci la vostra anguria, a farci un giro e a salutarvi. Andiamo avanti invece ad accontentare Renata da Marghera che chiede Lillo Baroni con Per sempre sì. Buon pomeriggio anche a te Renata.

0: E sulle note di questo tango di Giuseppe Spinelli dal titolo Cuor di Fisa vado a salutare Giuseppe da Belluno. Un buon pomeriggio Giuseppe e a presto, una buona serata. Noi ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario e il segnale orario, ci ritroviamo subito dopo con tanta buona musica qui sulle frequenze della radio più giovane che mai. A tra poco.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Sorriso!
9: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663. Il modo migliore per comunicare con noi.
10: Sono le 17 e un minuto.
11: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
12: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Un assistente digitale sempre a disposizione per orientarsi tra tutti i servizi dei comuni e della regione, superando più portali diversi, moduli, app e altro. Il progetto è di Regione del Veneto, annunciato dall'assessore dell'agenda digitale Filippo Giacinti, che anticipa le informazioni saranno quelle ufficiali degli enti che l'intelligenza artificiale raccoglierà e renderà semplici da capire. Nel veneziano, nella serata di ieri, è divampato un incendio a Chioggia. Le fiamme hanno interessato una struttura agricola edificata a poca distanza dai binari della linea ferroviaria. I vigili del fuoco sono intervenuti per tutta la notte seguente per rimettere l'area in sicurezza, compreso il tratto vicino ai binari del treno. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita a causa dell'incendio. Prima hanno arrecato danni al parco, poi, su invito del sindaco, hanno provveduto a rimediare ai danni causati. Protagonisti 8 ragazzi che hanno ammesso le loro azioni per niente edificanti, portate a termine a Borgoricco, Padova. Il sindaco Gianluca Pedron li ha accolti e, dopo le ammissioni e le scuse, si sono messi al lavoro. L'episodio era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. È tutto.
13: Per chiamare il Radio Sorriso 0423 736680.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
15: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
8: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
17: Sorriso!
18: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Il brano del mese delle edizioni Saproject era l'orchestra di Daniele Cordani con la voce di Pamela e il titolo della canzone è Mojito.
2: Radio Sorriso.
1: E con Mojito abbiamo aperto la nostra ora insieme. Buon pomeriggio sorrisini, Antonella con voi nei colori della musica fino alle 18 insieme. Vado a ricordarvi i numeri per entrare in contatto con noi: 345 4845 663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp o Telegram, oppure telefonicamente allo 0423 73 6680 o 81 finale, numero che è stato composto anche dall'amico Gianni di Scorzè, che mi dice: io sono sul camion, sto lavorando, ma voglio ascoltare Ruggero Scandiuzzi. E ti accontentiamo subito, caro Gianni, e andiamo insieme a lui ad ascoltare Sei Speciale. Buon lavoro, Gianni.

0: E sulle note della comparsita il tango di Castellina Pasi andiamo a salutare anche Tiziano da Roncaglia, quindi siamo nel Padovano, che l'ha richiesta. Ma adesso c'è un amico che bussa alla porta, ascoltiamo insieme cosa ci deve dire.
1: Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, e qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavolo, amici! La BMST, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello dalla BMST, io sono così, sono Raffaello dalla BMST da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, me l'ha passato di niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale, sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto, e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo!

0: Ritorniamo in diretta, amici cari. Bello, il bello della diretta. E allora, prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito. Quel prurito micidiale, pazzesco, che poi incomincia a innervosirti, comincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo, questo, allontanare come i crampi di notte. Amici cari, sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro. 38 euro è il prezzo, non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono. Ah, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora sì, è arrivato il momento, amici, è arrivato il momento, lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima. Ciao!
1: Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.

Genio e Pierrot con A Lei, canzone che è stata richiesta da Mauro di Brescia. Buon pomeriggio Mauro anche a te. E io vado a leggervi un messaggino che mi è arrivato. Ciao Antonella, noi prepariamo una grigliata con amici e vicini. Ognuno porta qualcosa. Bruno da Fagagna, e ti chiedo se puoi farmi sentire Stacco la spina. Ti accontentiamo a breve, caro Bruno, e c'è anche chi mi scrive a Ferragosto, pranzo leggero, poi passeggiata al fresco nel Cansiglio. Buon pomeriggio a tutti i sorrisini e buon Ferragosto. Ciao Antonella. Ciao anche a te, caro amico o cara amica. E noi invece, io vi sto chiedendo che cosa fate a Ferragosto, se avete delle tradizioni, se avete un suggerimento da dare ai sorrisini, fatecelo sapere al 345 4845 663, per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 736 680 o 81 finale per la telefonata. E adesso invece andiamo ad accontentare l'amico che ha richiesto Stacca la spina, Matteo Tarantino e Manuel Malanotte. Un buon pomeriggio a te.

0: Spina. State ascoltando I colori della musica.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: Facci sapere da dove ci ascolti e inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663. Comunica con Radio Sorriso.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
10: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
11: Dovevo pensarci prima.
12: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
13: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
14: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Sorriso.
15: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: La voce di Roberto Polisano con Batticuore era il brano del mese delle edizioni Classe 1, che ha dato il via all'ultimo step finale. Insieme fino alle 18 Sorrisini con Antonella, poi arriva il buon Luca a cui lasceremo il comando. Nel frattempo vado a salutare anche Renato da Villa del Conte e invece vado ad accontentare Liliana da Trieste che mi chiede Lorenzo Pilat con Fiumi di Rose Rosse. Un buon pomeriggio anche a te, Liliana.

Casa Matta, Niccolò Querce, la filuzzeria qui su Radio Sorriso. Vado a fare un po' di saluti, vado a salutare Anna di Taggiri Sopra che mi manda una buonissima anguria con una persona disegnata dentro, bella fresca immagino. Anna, un buon pomeriggio anche a te. Vado a salutare anche Savio dal Brasile, buon pomeriggio, anzi buona giornata a te. E vado a salutare anche Sandra da Gemona, un buon pomeriggio anche a te. E andiamo avanti, andiamo ad accontentare chi ci ha chiamato, andiamo ad accontentare Silvana da Vicenza che chiede un tango. Ascoltiamo insieme a lei Primino con Saludos Amigos.

0: In Philadelphia con Datemi un martello, sono tremenda bugiarda, canzone che è stata richiesta da nonno Luigi, che scrive: il nonno Luigi vorrebbe dedicare alla nipote Valentina per il suo 35esimo compleanno la canzone Datemi un martello. Grazie Milena da Noventa di Piave, tanti auguri Valentina anche da tutta Radio Sorriso oltre che dal nonno Luigi, e un abbraccio forte anche al nonno. Ma non sono più sola, buonasera Luca.
1: Buonasera Antonella, ciao Sorrisini, ben ritrovati, tutto bene?
0: Grazie, tu?
1: Bene, tutto a posto, non ci possiamo lamentare assolutamente.
0: Bene, sono contenta, sei pronto?
1: I Sorrisini sono carichi, vedo come sempre.
0: Bravo, vedo che hai capito,
1: molto,
0: i Sorrisini sono carichi. Vado a salutare anche Alfre e Baby che sono al lago di Calaita nella valle del Vanoi, ci mandano una foto bellissima.
1: Splendido.
0: Ragazzi, buon divertimento e buoni freschi, visto che sembra che sia un po' più fresco rispetto a qua.
1: Ma direi proprio di sì, un po' di nuvoloni, ma dai, sicuramente si sta bene.
0: Quelli aiutano. E poi invece andiamo a salutare Laura da Cervarese, perché oggi tu devi sapere Luca che oggi io ho chiesto, essendo ormai la vigilia di Ferragosto, perché manca poche ore, che cosa faranno i Sorrisini a Ferragosto, o comunque se hanno una tradizione.
1: Bello.
0: E Laura
1: porterò avanti anch'io questa.
0: Bravo. E Laura dice: ciao Antonella, buon pomeriggio. Il Ferragosto quest'anno lo dovrò passare da sola, sono tutti in vacanza. Ma no Laura, ci siamo noi con te a farti compagnia. Dai.
1: Sì, Laura, è vero.
0: Sorrideremo tutti insieme, ascolteremo tanta buona musica anche nel giorno di Ferragosto.
1: Assolutamente sì.
0: Vero?
1: Presenti, sempre presenti.
0: Sempre presenti sia io che te nel pomeriggio ferragostano.
1: Tra l'altro saremo insieme, è vero? Cioè insieme tu prima, io dopo.
0: Esattamente, mi darai il cambio anche la sera di il pomeriggio di Ferragosto.
1: Ottimo.
0: Assolutamente sì. Bene, adesso
1: Non abbiamo altri?
0: No, adesso invece andiamo ad accontentare nostro amico, certo. Allora, io Sorrisini vi saluto, sono arrivata alla fine della mia ora e mezza, vi lascio in buone mani perché vi lascio con Luca. Vi do appuntamento per quel che mi riguarda a domani pomeriggio, sempre a partire dalle 16:30, poi la settimana prossima torna la buona Carlottina, e adesso invece andiamo ad accontentare Paolo da Maniago. Buongiorno Paolo da Maniago, se è possibile vorrei ascoltare il brano di Lisoni intitolato Mulinello, grazie mille. Paolo, tutto per te questo valzer e tutto per noi. Sorrisini, una buona serata e un buon lavoro a te Luca.
1: Ciao!

0: Avete ascoltato I colori della musica. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
3: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
2: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
3: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
3: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
5: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
7: Sono le 18:03.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
10: Ali migliora la vita.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Come previsto, si è tenuta davanti al comitato parlamentare Schengen l'audizione del ministro Piantedosi. Il titolare del Viminale ha detto che lo stop all'ingresso dei migranti avverrà solo con la fine totale dei rischi. Piantedosi parla anche di logica ritorsiva da parte di Madrid. L'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, resta in carcere Walter Lavitola, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza dell'avvocato Cola, che presenterà appello contro la decisione. In Sicilia, a causa dell'attività eruttiva sull'Etna, l'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di questa notte, 700 i voli cancellati negli ultimi giorni nello scalo, 400 i collegamenti riprogrammati. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sorriso!
0: È il momento di cocktail di sera.
16: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
17: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania.
2: Ringraziamo le Edizioni Vocal Sound con il brano del mese Entusiasmo, la voce di Demis, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, le 18 e 8 minuti di questo giovedì 13 agosto 2026. Buonasera sorrisini e ben ritrovati a tenervi compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera, la voce di Luca. Come state? Come state trascorrendo questo ormai è giovedì sera e soprattutto l'argomento del pomeriggio. Ecco, vi stiamo chiedendo che cosa farete a Ferragosto. Ecco, ormai Ferragosto è alle porte, come lo passerete? Suggerimenti, idee, tradizioni. Ditemi la vostra. Io sicuramente lo passerò al lavoro. Ecco, su questo non ci piove, anche se un po' di pioggia effettivamente forse non guasterebbe, ma non dai, il giorno di Ferragosto. 345 4845 663 per la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se invece avete il piacere di telefonare, 0423 736 80 o 736 681. Vado a salutare l'amico Giovanni che aveva il piacere di ascoltare un bel valzer viennese, e per te caro Giovanni ecco Marco Tonelli con Luci di Vienna.

0: La Danimos Band con Guerriera, e vado a salutare l'amico Plinio da Resana che aveva il piacere di ascoltare un brano appunto dell'orchestra Danimos Band. Grazie mille per aver telefonato, Plinio, una buona serata, naturalmente sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Andiamo adesso ad ascoltare questo audio che è arrivato, questo messaggino audio che è arrivato al 345 4845 663.
1: Ciao sorrisini tutti!
0: Ciao.
1: Sono Claudio di Spinea.
0: Claudio, ciao Claudio.
1: Per agosto abbiamo sempre una bella tradizione con i miei amici motociclisti. Si parte, si va a fare un bel giretto sul Delta del Po.
0: Bello.
1: E ci si ferma sul pontile di un amico caro. Quindi là faremo un bel pranzo a base di pesce.
0: Eh beh,
1: non so
0: ci
1: se
0: sta.
1: Spaghetti o risotto.
0: Ah.
1: E tanto tanto pesce sia crudo che cotto. E poi, finito di pranzare, dopo il caffè cominceremo con i tuffi.
0: Ah, direi
1: perché,
0: molto
1: appunto,
0: bene.
1: Dal pontile siamo sulla sacca di Scardovari. E quindi dal pontile avanti con i tuffi, vediamo che è il più migliore. Ciao,
0: fate una gara di tuffi.
1: E magari la sera si può trovare una festa dove andare a ballare. Ciao.
0: Perché no? Perché no? Ti dico io dove puoi andare, carissimo. Cadi proprio a pennello, caro Claudio, perché, cari sorrisini, noi vi aspettiamo a Ferragosto con il sorriso in piazza a Cusignana di Giavera del Montello. Dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre e con gli speaker di Radio Sorriso, Alex, Iris e Giovannino. Gadget, ballo su pista in acciaio, divertimento, animazione e ricco stand gastronomico, Luna Park e pesca di beneficenza. Spettacolo pirotecnico poi per aspettare, per festeggiare appunto il Ferragosto. Quindi, caro Claudio, dopo aver fatto i tuffi, e cari sorrisini, vi aspettiamo tutti quanti a Cusignana di Giavera del Montello per il sorriso in piazza a partire dalle ore 21 sabato 15 agosto. E adesso è il momento di un bel terzinato, una bella novità di Michele Ranieri, Tuo per sempre.

Capriccio di una sera, Michele Rodella, e vado a salutare Maria da Catene che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio Maria, una buona serata e grazie per aver telefonato allo 0423 736 680 per la tua richiesta musicale. Saluto anche Dina da Rodeano che mi scrive: ciao Luca, ciao carissima Dina, un abbraccio forte e una buonissima serata, e naturalmente un saluto anche a Solidea. E poi saluto anche Norma da Noale, che lei è un vulcano di energia positiva sempre, sempre, sempre. Ti abbraccio forte Norma e ti auguro una buona serata, e ho portato, come tu richiedi sempre, il tuo salutino. Grazie mille davvero. E adesso sorrisina il momento di un bel foxtrot, Foxetto, Giuseppe Spinelli e Veila, e noi ci risentiamo tra pochissimo.

0: Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Cocktail di sera.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento.

0: praticità. Lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
1: Sorriso!
2: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort a Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

Alex Sono Temia apre questo secondo segmento qui su Radio Sorriso, le 18:37 minuti, giovedì 13 agosto 2026. Per chi si fosse sintonizzato da poco su Radio Sorriso, sulle frequenze di Radio Sorriso, beh, la voce è quella di Luca che vi tiene compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera. E proprio il nostro direttore Alex sarà anche lui presente per farvi ballare in Slovenia dal 27 al 29 novembre 2026, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. La tariffa, la quota include tutte queste cose: viaggio in pullman con partenza da Padova e caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia, due notti all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, e due serate di musica e ballo con Alex e ospiti a sorpresa. Tappa al casinò, la polizza sanitaria, e poi ci sarà con voi l'accompagnatore dell'agenzia. Tutto questo per persone in camera doppia. Per prenotazioni sino al 31 agosto 449 euro. Per informazioni basta telefonare allo 0423 7367, 0423 7367, e la direzione tecnica è dell'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze. Quindi mi raccomando, sorrisini, non prendete impegni. 27, 28, 29 novembre tutti a ballare nella Slovenia natalizia. E adesso vado a salutare l'amica Antonella da Padova, che lei sta andando al lavoro e ha il piacere di ascoltare, prima di iniziare il turno, una bella kizomba, Luca Bergamini con Occhi di Ghiaccio. Ciao Antonella, buon lavoro.

Che ritmo questo bel merengue, Mirko Puzzu con Trenino. E proprio Mirko oggi compie gli anni, quindi tantissimi auguri a questo bravissimo artista, tastierista e fisarmonicista. Davvero tantissimi auguri, carissimo, da tutti noi di Radio Sorriso, ovviamente. E anche voi sorrisini, se avete piacere, potete scrivere i vostri auguri nella nostra pagina Facebook, dove troverete un bel post con la foto di Mirko. E potete scrivere auguri, auguri, auguri, e lui sicuramente leggerà e sarà molto molto contento. Davvero buon compleanno, carissimo Mirko. E continuiamo con le vostre richieste musicali. Vado a salutare l'amica Rita di Udine, che aveva il piacere di ascoltare, che ha il piacere di ascoltare questa bella Begin, Franco Bagutti Band con la voce di Alessia, Amor Sincero. Ciao Rita.

Rientriamo in diretta dopo aver ascoltato questa bella polca. Stefano Capitani con Spippolina, sempre qui su Radio Sorriso. E vado a salutare l'amica Solidea che mi ha telefonato salutandomi, augurandomi già un buon Ferragosto, perché lei già da domani sarà in festa per tutto il weekend. Ecco, quindi si è portata avanti. Lei è sempre energica e sempre positiva. E mi raccomanda di salutare Dina da Rodeano. Un abbraccio, Solidea, una buona serata e grazie per esserci sempre. Grazie, grazie mille davvero. 345-48-45663 per la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se avete il piacere di telefonare, 0423-736680 o 736681. E in questo pomeriggio vi stiamo chiedendo che programmi avete per Ferragosto: tradizioni, un pranzo, una cena, qualche gita fuori porta. Beh, insomma, assieme alle vostre richieste musicali, fatemi sapere anche quello che state preparando, come vi state organizzando. Ci ascoltiamo Matteo Tassi nel frattempo con Vento nel Vento e noi ci risentiamo tra pochissimo.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800-651-651.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
10: Sorriso.
11: Per richiedere canzoni a Radio Sorriso 0423 736680.
12: Sono le 19 e un minuto.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora che riguarda lo sport italiano. Sara Curtis ha realizzato il nuovo record del mondo nei 50 metri dorso e ha conquistato l'oro agli europei di nuoto in corso a Parigi. Resta in carcere a Roma Walter Lavitolo, accusato dell'attentato alla villa di Siegfriedo Ranucci a Pomezia, vicino Roma, nel 2025. Il legale dell'imprenditore annuncia comunque ricorso contro la decisione del GIP. E Siegfriedo Ranucci potrebbe essere ascoltato come persona informata dei fatti dopo l'analisi del PC dello stesso Lavitola. Il giornalista non dovrebbe essere ascoltato prima di settembre. Negli Stati Uniti, ora, dove un giudice federale dice no alla causa intentata dall'amministrazione Trump contro l'università di Harvard. Quest'ultima era accusata di aver tollerato comportamenti antisemiti durante le manifestazioni filo-palestinesi nel campus dopo i fatti del 7 ottobre 2023. Chiudiamo con il lutto nella scienza e l'addio al fisico Giampaolo Bellini, che dedicò la sua carriera allo studio delle particelle più sfuggenti e misteriose, cioè i neutrini. Lo scienziato, morto a Foresto Sparso in provincia di Bergamo, a 91 anni. Queste le breaking news di TGCom 24.
15: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
17: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
16: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
17: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
16: È buonissima!
17: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
16: E per risotti cremosi?
17: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Codazzi, piccola vagabonda, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, le 19:07, ancora un'oretta in mia compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera naturalmente a tenervi compagnia, la bella musica delle grandi orchestre ma anche la voce di Luca. 345-4845-663 per la messaggistica, se avete il piacere di telefonare 0423-736-680 o 736-681, e abbiamo appunto ascoltato Piccola Vagabonda con Omar Codazzi, richiesto da un'ascoltatrice che ha detto voglio restare anonima, quindi non diciamo nulla, ecco, però la dedica è arrivata carissima, ti auguro una buona, buonissima serata e grazie per aver telefonato naturalmente qui negli studi di Radio Sorriso. Andiamo adesso con una bella dance che mi dalla voce di Francesca Mazzuccato, e vado a salutare le amiche Angelina e Gabriella che mi richiedono appunto un brano di Francesca Mazzuccato e scelgo io naturalmente per voi. Quindi una bella dance, Fuoco e Polvere.

Madonnina del mare, vado a salutare gli amici Marilena e Adelio di Oriago, sempre splendidi loro. E per quanto riguarda Ferragosto, beh, loro prendono la sua bella macchina, prenderanno la loro bella macchina e andranno al Lido di Venezia. Sì, poi naturalmente prenderanno il ferry per andare poi al Lido di Venezia. Hanno già tutto quanto organizzato, questo bel pranzo di pesce, tanta compagnia, e poi sicuramente Adelio farà le sue, perché lui è un bravo intrattenitore. Devo dire, assolutamente. Vi abbraccio forte, carissimi, una buona serata e felice di aver accontentato la vostra richiesta musicale. Vado a salutare anche Sonia da Conegliano che mi richiede il prossimo brano. Bianco o nero, Lorenzo Polidori, Lorenzo Polidori e Walter Losi, questa bella polka.

Genio e Pierrot, buona musica e tantissimi auguri a Genio Zanni, Eugenio, Genio Zanni. Beh, davvero un artista, un protagonista della musica e dell'intrattenimento, un artista capace di trasformare ogni palco in una festa, sempre pronto a sorprendere, coinvolgere e far scatenare il pubblico. Tantissimi auguri da parte di Radio Sorriso e naturalmente Sorrisini, potete scrivere anche in questo caso gli auguri a Genio Zanni nella nostra pagina Facebook, dove trovate un post a lui dedicato. Auguri, auguri, auguri. Ma abbiamo anche un altro compleanno da festeggiare, perché oggi Daisy Di Mira compie gli anni e Alessandro gli fa tanti tanti auguri. Loro partiranno proprio domenica per le ferie e andranno a Vipiteno, quindi buone ferie ragazzi, divertitevi, riposatevi, rilassatevi, buona montagna. E per Daisy dedichiamo, e Alessandro dedica, la canzone Cuore di Zingaro, Sandrino Piva. Auguroni, buon compleanno Daisy e un abbraccio a te e anche ad Alessandro.

0: Patrizia Ceccarelli, tutto qui, e vado a salutare Francesco da Reggio Emilia che aveva il piacere di ascoltare un brano proprio di Patrizia. Grazie mille carissimo per aver telefonato, un abbraccio forte e una buona serata. Saluto anche l'amica Marlene con il marito, che loro sono in viaggio, sono i naviganti, loro vivono nel mare per buona parte dell'anno e naturalmente sono sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Buon viaggio, buona navigazione carissimi, e sempre bravi, sempre, sempre all'ascolto di Radio Sorriso anche in mezzo al mare, questo ci fa davvero molto molto piacere. E saluto anche Fiorella di Villafranca di Verona, che in merito all'argomento del pomeriggio, che vi stiamo chiedendo cosa farete a Ferragosto, come vi state preparando, beh, lei ha già preparato qualcosina da mangiare. Poi ci sarà il compleanno del cognato e quindi saranno in famiglia. Un abbraccio forte Fiorella e una buona serata. Noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con cocktail di sera e la tanta bella musica delle grandi orchestre italiane, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
4: Sorriso.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
13: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.

Graziano Cianni, ladro di sogni, sempre qui su Radio Sorriso. E questa sera, tra poco, tra poche ore, sorrisini, ci sarà l'orchestra di Graziano Cianni da Felino in provincia di Parma, in diretta qui sulle frequenze di Radio Sorriso, per una serata strepitosa di grande musica, appunto, con Graziano Cianni. E ci saranno lì Iris ed Alex, che probabilmente, anzi sicuramente, tra poco sentiremo, avremo un collegamento in diretta. Quindi mi raccomando, questa sera non perdetevi l'appuntamento in diretta su Radio Sorriso con l'orchestra di Graziano Cianni dalle ore 21:30. Vado a salutare gli amici Matteo e Gianni, che sono in viaggio, stanno raggiungendo un amico per una bellissima cena. Ecco, quindi vi auguro una buona serata, carissimi. Buona cena, mangiate un pezzo di pizza anche per me e per voi, ma soprattutto per Matteo, che mi richiede rigorosamente un valzer lento. Beh, vista la serata, io ti dedico, carissimo, Che sera, Annalisa Simeoni, questo bel valzer lento. Ciao ragazzi!

Tarantolati, Maurizio Medeo, sempre qui su Radio Sorriso, ma continuiamo con la bella musica. Adesso è il momento di un bel moderato. Sposa Manuel Rodi, sempre qui su Radio Sorriso.

0: E ritorniamo in diretta, sempre qui su Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato i Caramel con C'era una volta, ma come vi dicevo poco fa, abbiamo in collegamento da Felino, in provincia di Parma, Alex ed Iris. Ci siete?
1: Siamo, buonasera Luca, buonasera a tutti i nostri cari sorrisini.
0: Eccoli.
1: Siamo qui a Felino, in provincia di Parma, in questa bella località dove insomma anche il salame è famoso in tutto il mondo. Siamo arrivati con una grande accoglienza da parte del comitato, del sindaco, che poi magari ascolteremo anche durante la serata per un breve intervento. Quindi una cittadina meravigliosa nel parmense. Momento check sound per l'orchestra e poi dalle 21:30 partirà la diretta. Quindi mi raccomando, interagite con noi perché siamo davvero curiosi di sapere se vi facciamo trascorrere una bella serata oppure no. Ho qui anche Iris, eccoci.
0: Eccola.
2: Buonasera Luca, buonasera.
0: Ciao,
2: direttore,
0: Iris.
2: Buonasera a tutti i sorrisini. Ricordiamo, caro Luca, che questa sera avranno la possibilità anche di scriverci al 345 4845 663, di mandare i loro messaggini,
0: certo,
2: per saperci dire anche da dove ci ascoltano. Ancora meglio se ci vengono a trovare direttamente qui a Felino, che poi sai, questa è una zona anche di cose buone da mangiare,
0: immagino,
2: tra cui il salame, quindi
0: immagino vi invidio.
2: Ci invidi, fai bene, fai
0: sì,
2: bene.
0: Sì, mangiate qualcosa anche per me,
2: Diciamo che la temperatura è calda, c'è una bella temperatura, una bella scenografia proprio all'aperto, in centro al paese, siamo vicino al municipio, quindi siamo prontissimi. Ricordiamo che alle 21:30 Graziano Cianni inizierà il suo spettacolo, che andrà avanti insomma per qualche oretta.
0: Bene, vi si sente benissimo, quindi direi che siete pronti per iniziare tra poche ore, ecco.
1: Grazie Luca, mi raccomando, sorrisini 21:30 puntuali, seguiteci per tutta la serata in diretta con l'orchestra di Graziano Cianni. Ovviamente un grazie particolare a Dabi Record, Andrea Bagutti e tutta la sua scuderia. Luca, grazie mille.
0: Grazie a
1: e
0: voi.
1: Buon proseguo di serata.
0: Buon lavoro,
1: grazie,
0: ragazzi,
1: mille.
0: Ciao Irix,
1: a dopo,
0: ciao. Eccoli, li abbiamo sentiti e questa sera, quindi mi raccomando, tutti pronti per questa bella serata insieme all'orchestra di Graziano Cianni. Sorrisini, per me è arrivato il momento di salutarvi, vi lascio con una bella mazurka, Beatrice Orrigo e Serena Lofaro con Serenella, e per quel che mi riguarda ci risentiamo sabato, sempre a partire dalle ore 18 con Cocktail di sera. Vi auguro una buona cena, una buona serata e come sempre mi raccomando, fate i bravi ma non troppo. Ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile?
2: In piazza!
1: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Sorriso.
6: Sono le 20 e 4 minuti.
7: Radio Sorriso Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Sorriso da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
9: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini. Domani sarà un'altra giornata per lo più soleggiata, sempre con maggiore instabilità tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Temperature massime ancora roventi, con calde afa molto intensi e specie in pianura nei grandi centri urbani, dove si toccheranno anche i 36-37 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
14: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: di un sorriso
1: più giovane che mai.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sorriso!
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia Verzeni ad Albino, all'erboristeria Come il Sole a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Nave. E come sempre chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

Buonasera a tutti quanti, Zona Cinema, la nostra puntata meravigliosa. Stiamo parlando questa settimana con me, Elisa, di Ribelle, The Brave, film d'animazione che è uscito nel 2012, prodotto da Pixar Animation Studios, distribuito da Walt Disney Pictures, e la protagonista è questa ragazza, Merida, giovane principessa. Lei arriva dalla Scozia, ha i capelli rossi, ricci, è coraggiosa, indipendente, vuole la libertà, è determinata perché vuole scegliere quello che è il proprio destino. Il film racconta un rapporto tra Merida e la madre, la regina Elinor, e quindi affronta diverse tematiche: la libertà, la crescita, il rapporto genitori-figli che cambia, l'importanza di assumersi anche delle responsabilità. L'ambientazione, l'ho detto, sono le Highlands scozzesi, le isole scozzesi, con tutti i castelli, le foreste, i paesaggi selvaggi, e questo sicuramente contribuisce a farci fare un viaggio anche in un territorio, soprattutto i ragazzini, i bambini. L'idea è molto bella, è stata realizzata in lungo tempo, c'è stata una sceneggiatura, c'è stato tutto un lavoro dietro che è durato alcuni anni, e quindi fra poco ci focalizziamo su questo.

Perfect Symphony, notte perfetta, Mary Rinaldi. Allora, stiamo parlando di Ribelle. L'idea è nata proprio da una sceneggiatrice, regista, Brenda Chapman, di raccontare una storia sul rapporto madre-figlia. C'ha qualcosa di autobiografico, perché parla proprio del rapporto, non tanto come nelle fiabe tradizionali, ma in maniera innovativa, in quella in cui la protagonista deve quindi affrontare un destino che non è già stabilito, un destino che si costruisce lei. La storia venne sviluppata attorno a Merida, questa principessa. Lei non vuole accettare un matrimonio combinato, un matrimonio deciso dalla madre con i capi dei clan scozzesi, e quindi cosa fa? Succede che questa ragazza si rivolge a una sorta di strega, trasforma la madre in orso involontariamente, e quindi deve, da lì parte l'avventura. La produzione di questo film ha richiesto diversi anni di lavoro, perché gli artisti si sono dovuti creare un mondo credibile, ricco di dettagli, dovevano ispirarsi alla Scozia, e quindi Disney Pictures studiò attentamente tutti i paesaggi, i castelli, tutte le tradizioni scozzesi. Dovevano rendere il film realistico. Ce li hanno fatta? Io direi di sì, ma fra poco raccontiamo altre questioni.

stiamo parlando di Ribelle, uno degli aspetti forse più complessi è stata proprio l'animazione di Merida, che ha questi folti capelli color rosso e i lunghi capelli ricci, voluminosi, dovevano muoversi e dovevano farlo in maniera naturale durante le scene, soprattutto quelle d'azione. Quindi gli animatori hanno sviluppato nuovi strumenti e nuove tecniche, chiaramente con il computer, tutte digitali, per gestire tutti questi ricci contemporaneamente. Anche i paesaggi sono stati difficili da realizzare, la luce, tutti gli effetti atmosferici sono stati curati con grandissima attenzione. Lo spettatore si deve trovare coinvolto in questa storia, parte integrante, e questo contribuisce anche all'aspetto fiabesco del film. Poi, parlando del doppiaggio, Merida, interpretata da Kelly MacDonald, e Elinor invece da Emma Thompson, che abbiamo incontrato più volte, grande attrice sicuramente. Quindi anche la scelta degli attori per doppiare questi personaggi è stata molto molto attenta da parte di Disney. Siamo arrivati così alla fine della nostra puntata, vi aspetto sabato con tante altre curiosità, con tanti altri aspetti, quindi non mancate assolutamente. Ci salutiamo con Annalisa Simeoni alla Stazione dell'Amore. Ciao a tutti!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti, adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Sono le 21 e 4 minuti.
8: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
9: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: E ci siamo, cari sorrisini, ci siamo quasi. E tra poco andremo in diretta con l'orchestra di Graziano Cianni qui da Felino in provincia di Parma. Un grande appuntamento, insomma, tra poco saremo in diretta su Radio Sorriso dalle 21.30 in poi, quindi aspettiamo anche i vostri messaggi al 345 48 45 663. Quindi fatevi sentire, mi raccomando, perché vogliamo portarvi proprio nel vivo della serata con tutto il repertorio della giovane orchestra di Graziano Cianni, perché sono tutti giovanissimi a partire da lui stesso. Iris, com'è l'atmosfera qui a Felino?
1: È una serata bella calda, sono già pronti tutti gli amici per ballare, per stare in compagnia di Graziano e soprattutto, insomma, della bella musica. Io direi che ci possiamo ascoltare una canzone e poi torneremo tra pochissimo qui in diretta da Felino, dove tra l'altro abbiamo mangiato benissimo, dobbiamo dirlo, e vabbè, io bevo acqua, quindi non posso dire che abbiamo bevuto bene, perché forse il direttore può dire che ha bevuto una buona birra. Io purtroppo ormai sono diventata astemia, che tristezza questa cosa, vabbè. Saluto Luca che è a casa, che so che insomma anche lui fa parte di questa bella famiglia di astemi. Astemia, ma non troppo. Va bene, dai. Allora ci ascoltiamo Cuore in trappola, Gianmarco Bagutti e Marco il Clan insieme, sempre a edizioni AV Record. Ce le ascoltiamo, poi torneremo dopo la pausa pubblicitaria con naturalmente l'orchestra di Graziano Cianni.
0: A noi non resta che augurarvi una buona serata e un buon divertimento, ma avremo qualche ospite poi che verrà a trovarci in diretta. Lo stesso Graziano sicuramente sarà con noi per due battute, ma avremo sicuramente anche il saluto di Andrea Bagutti, che dovrebbe arrivare qui a Felino in provincia di Parma, e forse anche il primo cittadino. Quindi davvero una serata ricca di musica, ma anche di grandi grandi sorprese. Andiamo in musica, Cuore in trappola, ci sentiamo dalle 21.30 in diretta con l'orchestra di Graziano Cianni da Felino in provincia di Parma. Parma.

0: chased every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta, fette, 110 grammi, sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Sorriso.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

E sta per iniziare in questi istanti la serata di Graziano Ciani. Noi vi auguriamo una buona serata, un buon divertimento, ma ci sentiremo anche dopo, perché avremo degli ospiti speciali che verranno a interagire con noi in diretta. Intanto scriveteci, lasciateci il vostro messaggino, noi vi leggiamo in diretta al 345 48 45 663. La serata sta per iniziare con una dedica speciale di Graziano al suo pubblico, ma inizierà con le hit di Graziano Ciani, quindi ascolterete già i grandi successi scritti proprio da lui. Buona serata e buon divertimento con Radio Sorriso questa sera per voi in diretta da Felino.

0: Pubblico, il tour Graziano Zanni.
1: Grazie. Ancora buonasera a tutti quanti voi e bentrovati. L'applauso ve lo chiedo per tutti i collaboratori, per la giunta comunale, per queste serate organizzate qui in questa piazza meravigliosa. Vi auguro ancora una buona serata, una canzone che ho scritto per il mio amico Pietro Galassi, che adesso cantano tutti le mie canzoni, Rapsodia. Ancora buona serata a tutti! Vai maestro!

tutti, grazie di cuore, gentilissimi. Ci abbracciamo un pochino come promesso. Arriva la voce di Chiara, questa canzone meravigliosa dal titolo Arriverà, e ce la presenta lei. Chiara, per voi, Arriverà. Prego, maestro.

0: Dolcissima, signori, per voi la voce di Chiara arriverà.
1: A voi, grazie.
0: Senti che bel applauso. E adesso un inno all'amore targato Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana, al quale farei un grandissimo applauso. Il nostro produttore che sarà qui il 15 di agosto, la sera di Ferragosto, mi raccomando, numerosissimi. Chiara, amore, bello, a voi la nostra Chiara.

0: Sara, amore bello.
1: Signori, grazie.
0: Meritato l'applauso. Ritorniamo ancora più su con il ritmo, poi arriverà sicuramente un po' di tradizione. Manolita, cumbia, ce la presenta il nostro Daniele con la sua bella fisonomia.

0: la fisarmonica del nostro Daniele Carabetta per voi, i miei ragazzi. Grazie di cuore, gentilissimi. Come promesso, arriva un po' di tradizione. Partirei con la mazurchetta, maestro. Gloria alle sue composizioni, Daniele Carabetta. Prego, maestro.
1: In diretta con l'orchestra di Graziano Ciani da Felino in provincia di Parma, una serata ricca di tanti tanti amici, tanti ballerini in quelle del Parmense, e noi diamo la linea per qualche minuto di pubblicità, ma torniamo tra poco sempre in diretta per voi con l'orchestra di Graziano Ciani. Vi ricordo il numero per la messaggistica. Intanto ringraziamo e salutiamo Nazarena, Gabriele, Elisabeth, Mattia e anche Nicoletta. Ragazzi, buone vacanze, buon divertimento, e vi ricordo il numero 345 48 45 663. Un bacio anche a chi?
2: All'amica Rita di Magnago. Ciao Rita, grazie mille di essere insieme a noi. Scriveteci, scriveteci che ci state ascoltando e soprattutto da dove ci ascoltate, perché Rita, vedete, ci ha scritto da Magnago, siamo in provincia di Udine. Noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: Esattamente, se state arrivando anche voi a Felino, passate a salutarci al banchetto di Radio Sorriso. A tra poco.
3: Ecco, finito. E ora?
4: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
9: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
13: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
17: Sorriso.
18: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
19: Sono le 22 e 2 minuti.
20: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
21: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
22: Perché se non Degli, non ci credi.
0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
17: Sorriso!
2: E ritorniamo in diretta da Felino in compagnia di Graziano Cianni e tutta la sua orchestra che è sul palco, sta suonando per voi. Noi continuiamo anche con i saluti perché ci arrivano sempre messaggi al 345 48 45 663. Innanzitutto saluto Oksana, ciao Oksana, grazie di essere all'ascolto di Radio Sorriso. E poi direttore, chi dobbiamo salutare?
1: Salutiamo il mitico Roberto di Cavarzere. Ciao ragazzi, buona serata, ma buona serata a voi sorrisini e soprattutto buon divertimento con le grandi orchestre della scuderia Bagutti su Radio Sorriso in questa estate magica 2026. Ricordiamo ancora il numero, scriveteci così vi leggiamo in diretta al 345 4845 663. In diretta da Felino in provincia di Parma con Alex, Iris e l'orchestra di Graziano Cianni. Linea al palco!

completa. Senti che bell'applauso, meritato maestro, complimenti. Una polchettina la facciamo? Dai, ci proviamo, dai, poi torniamo con le canzoni. Questa, signori, è Botta e Risposta, le nuove polchette.

miei ragazzi. Senti che bel applauso, meritato maestro, meritato. Complimenti ballerini, ritorniamo con le canzoni e vorrei farlo con la voce di Chiara, con questa canzone che dice libera. Bisogna imparare a sentirsi liberi. Ritorniamo su con il ritmo, con le belle canzoni. Chiara, per tutti quanti voi.

Ed adesso arriva Sirena, la dea del mare. Continuiamo sempre con le belle canzoni e con i grandi successi. Sirena, la dea del mare. Ritmo, ritmo!

Grazie, grazie, grazie. Ci calmiamo un pochino, una canzone che ho scritto per due cari amici, però Marco Dazza e Daniele Tarantino, 50 primavere. E ho una dedica, un paio di dediche da fare su questa canzone. La prima dedica la voglio fare a Liliana e a Ivo per i loro 50 anni di amore infinito. Protezione Civile, Il Falco, un applauso grande. Dov'è che sono questi signori? Complimenti, complimenti. E la voglio fare anche al mio amico Attilio e alla sua consorte. Dov'è Attilio? Attila, dedicatissima anche a te e la tua dolce metà, 50 primavere, le mie canzoni. Prego maestro.

Grazie! Grazie a tutti, grazie di cuore. Pian pianino ritorniamo su, ma rimaniamo ancora abbracciati con questa canzone nuova che dice come nelle favole. L'ho scritta per l'amico Omar Codazzi nel suo nuovo disco, Le mie nuove canzoni per voi, come nelle favole. Prego maestro.

Signori, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Arrivano le canzoni nuove, ritorniamo su, questo è Uragano, dal nuovo disco disponibile al Gazebo Bianco, ritorniamo con le cumbie, con le mie nuove canzoni. Uragano, prego maestro, partiamo così, vai.

orchestra dedicate a Marino. Marino, tutta per te, che tu la chiedi sempre. Le mie nuove canzoni, dai! Gli amici della Liguria! Liguria!

Grazie! Grazie a tutti. La baciata non può mancare, aumentiamo un pochino il ritmo. Bailando baciata ce la presenta lei, la nostra Chiara per voi. Vai, Chiaretta!

0: è buono.
1: E ringraziamo il nostro mitico Graziano Ciani per i bei saluti che vi sta dedicando in diretta questa sera con tutta la sua orchestra da Felino. Grazie ancora a tutti voi per i messaggi che stanno arrivando al 345 4845 663. Abbiamo anche Roberto da Noventa Padovana. Grazie Alex e Iris, grazie infinite per queste belle serate musicali. Un abbraccio a voi e a Graziano e a tutta la sua orchestra. Grazie mille. Noi ringraziamo anche Andrea Bagù.

0: tutti Abi Record Edizioni Musicali, che supporta queste bellissime dirette estive con Radio Sorriso. Noi torniamo tra poco, sempre qui in diretta da Felino in provincia di Parma con l'orchestra di Graziano Cianni. A tra poco!
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sorriso!
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio!
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOne è un brand del gruppo Eureka SPA.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

Allora, prima di arrivare col tiburon, un annuncio: hanno perso, smarrito un portafoglio della protezione civile, quindi se qualcuno di voi dovesse trovare questo portafogli, consegnarlo alla protezione civile, perché qualcuno della protezione civile l'ha smarrito. Chiaretta, arriva subito il tiburon maschio, vai che la facciamo subito, continuano i grandi...

Brava la nostra Chiara. Prima di ritornare con un po' di tradizione, la tarantella, e concludiamo questa prima parte di ballo di gruppo. Pulcinella, ce la presenta lui il nostro Daniele. Pronti ragazzi, che si balla con la tarantella, eh? Forza ballerini con le file, e partiamo così. Pulcinella, la tarantella.

Bravo il nostro Daniele, bravi i ballerini. Più tardi sicuramente ritorneremo col ballo di gruppo. Adesso voglio ritornare con un po' di tradizione e vorrei partire con una bella mazurka. Il nostro Daniele ci presenta la celebre mazurka variata del maestro Migliavacca. Prego maestro, vada.

0: In diretta da Felino con l'orchestra di Graziano Ciani, ci ha raggiunto anche in questo momento di
1: Ma buonasera, buonasera a tutti i sorrisini, buonasera Alex, ciao Iris, è un piacere enorme avervi qui questa sera, è una bella serata, calda, è proprio però una serata di agosto, perché insomma sarebbe strano se non fosse così, no? Quindi poi ci lamentiamo, d'inverno voglio il sole, ed estate voglio la neve, non siamo mai contenti. Io direi che la serata sta andando bene, la gente si diverte, anche se c'è caldo naturalmente, si balla. E stiamo presentando anche qualche canzone nuova che ancora non avevo fatto in serata. Quindi restate all'ascolto, perché arriveranno anche le vostre richieste, ho visto. Quindi grazie. Anzi, continuate pure se vi fa piacere, perché io le accontento volentieri se posso. Buona continuazione di serata. Grazie e buon lavoro a voi.
0: Grazie mille Graziano per questi istanti insieme ai nostri sorrisini. Noi torniamo tra pochissimo, sempre in diretta da Filino con l'orchestra di Graziano Ciani. Iris.
2: Salutiamo anche l'amica Raffaella che ci ha scritto: grazie Raffaella, una buona serata a te. Avete capito che se avete piacere, insomma, magari non le canzoni, ma se volete far fare una dedica anche a voi che siete a casa da parte di Graziano Ciani, ce la scrivete tramite WhatsApp al 345 48 45 663, e Graziano sarà felicissimo di accontentarvi. Quindi aspettiamo i vostri messaggini tramite WhatsApp al 345 48 45 663. Potete fare la dedica anche alla persona che in questo momento avete accanto. Noi ci ritroviamo tra pochissimo.
3: Tutto a posto a Ferrara.
4: Quando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Sorriso.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 23:00.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
8: Sorriso.
2: Signori, grazie, arriva anche

ballerini. Signori, grazie, gentilissimi, grazie di cuore. Ritorniamo pian pianino su con il ritmo. Arriva la fisarmonica di Daniele, maestro Giacchellini. Approfittiamo, Megan, le nuove cumbie, i grandi successi. A voi.

Grazie, grazie. Il Foxtrot, gli anni 30, ancora non l'abbiamo fatto. Il Fox, lo facciamo subito. I miei ragazzi, tutta l'orchestra al completo. All of me, eccola qua. Prego, maestro.

Love Me, Daniele Carabetta e tutti i ragazzi della mia orchestra per voi. Grazie di cuore. Ritorniamo pian pianino su con le nuove canzoni. Una richiesta che arriva da Radio Sorriso, ma la dedico a tutti quanti voi. Oltre. Bisogna imparare a guardare oltre. Moderati le nuove.

Grazie. Grazie a tutti. Sal Da Vinci ha spopolato con questa canzone che dice Rossetto e caffè. E ce la cantiamo insieme. Prego maestro, Rossetto e caffè, le grandi canzoni della musica italiana.

Grazie! Antonello Venditti, due belle canzoni ancora, unica cosa avevi in mente. Poi torniamo su con il ritmo. Vai maestro, che la facciamo subito. Unica cosa avevi in mente.

Grazie. Grazie a tutti, grazie, grazie, grazie. Penso che ognuno di noi abbia un amore da raccontare. Io voglio raccontarvi il mio con questa canzone che dice "Racconterò di noi". E torniamo su con il ritmo, sempre con le mie canzoni.

0: Grazie, grazie di cuore. Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti qui a Felino per il Ferragosto.
1: E torniamo in diretta qui da Felino con l'orchestra di Graziano Ciani. Una bellissima serata. È arrivato anche il venticello per gli amici ballerini. Ma mandiamo ancora qualche saluto agli amici che stanno scrivendo la messaggistica. Anzi, fatelo anche voi se ci state ancora seguendo al 345 48 45 663. Mandiamo un saluto all'amico Luca Mastro Domenico dalla provincia di Udine. Adesso noi vi lasciamo un attimino con un po' di pubblicità, ma torniamo tra pochissimo sempre in diretta con l'orchestra di Graziano Ciani. A tra poco.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
4: Ma va, sono andato da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

Daniele Carabetta, signori, per voi i bravi ballerini, grazie. La baciatina, un po' che non la facciamo, una baciata Chiara a me, imborraccerei, vai che la facciamo subito e continuiamo con i grandi successi, con la baciata sensuale.

0: La nostra Chiara per voi, la passata me e Borrascia Re.
1: Grazie.
0: Restate lì, formiamo le file, schierati signori con gli alligalli, arrivano i grandi successi della musica internazionale.

Il cia-cia-cia lo ballate? Sì, dai, let's get loud, maestro, vai che lo facciamo subito. La nostra Chiara è prontissima. Poi arriverà il Tiburon e poi ci avviciniamo verso il gran finale di questa bellissima serata. Vai, Chiara, let's get loud.

0: la nostra Chiara per voi.
1: Signori, grazie.
0: Brava, brava, brava. Allora, ballerini, adesso ritorniamo un po' al ballo di coppia, ritorniamo con le ultime canzoni e poi arriverà il gran finale. Vorrei accontentare qualche richiesta ancora. Questa è una canzone che fa parte del nuovo disco e si intitola Amare di nuovo, perché io credo, penso fortemente che non si ami una sola volta nella vita, ma l'amore ha diverse forme e ogni forma ha il suo perché. E questa, signori, è una mia nuova canzone, Amare di nuovo. Ascoltatela e ballatela. Prego, maestro.

Signori, grazie. Grazie. Grazie di cuore. Grazie. Un'altra canzone nuova che dice "Nel mio silenzio". Avete presente quel silenzio che fa un rumore assordante? È vero? Vi è mai capitato? Ascoltatela. Nuovissima, "Nel mio silenzio". A voi.

Grazie. Che bella serata, grazie, grazie, grazie, grazie, davvero di cuore. Allora, Chiaretta, Mal d'Africa, ancora una cumbiettina e poi facciamo il gran finale. Vai, facciamo ballare ancora i nostri amici, perché adesso la temperatura è un po' scesa e si balla meglio, è vero o no? Vai, Chiaretta, vai, vai, vai, Mal d'Africa.

0: brava, brava. Allora, siamo arrivati quasi al termine di questa bella serata di applausi, ne avete fatti veramente tanti e noi vi ringraziamo innanzitutto per essere stati in nostra compagnia nonostante il caldone che c'era. E noi vogliamo augurarvi a tutti un buon Ferragosto, fatevi un applauso perché eravate davvero comunque in tanti questa sera, una bella serata. Grazie al comune di Ferino per l'invito, l'amico Attilio Basteri, dov'è che è andato? Laghi ancora? Ivo, grazie, grazie di tutto voi, grazie, l'applauso a tutti i volontari, fateglielo forte. E quindi vorrei concludere questa serata cantando un paio di canzoni insieme a voi, quindi vi chiedo gentilmente, se avete voglia di alzarvi, avvicinarvi a noi, così cantiamo un paio di canzoni insieme, ci diamo la buonanotte e l'arrivederci, spero a presto. Maestro, se lei mi fa un sottofondo musicale, nel frattempo io ricordo i prossimi appuntamenti. Voglio ricordarvi ancora, domani sera, venerdì 14, serata disco, Taro Taro Story. Poi sabato 15, altro appuntamento immancabile, Orchestra Italiana Gianmarco Bagutti. Quindi il sabato di Ferragosto, il giorno si griglia e la sera si smaltisce su questa pista insieme a Gianmarco Bagutti e la sua grande, grande orchestra, fantastici ragazzi. E poi arriverà domenica 16, Roberta Cappelletti. Un grande applauso ancora agli organizzatori e alla giunta comunale per queste belle serate. Allora io vorrei fare così, vorrei che il maestro Stefano Poggi mi accompagnasse con questa canzone. Torniamo indietro di un anno, quando al Festival di Sanremo vince questa canzone meravigliosa, un ragazzo giovanissimo ma con una canzone quasi di altri tempi che ha toccato il cuore di tutti. Buon ascolto, però io vi aspetto qui per cantare insieme. Stefano Poggi alla chitarra.
1: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

me l'ha detto la signora, affacciata al quarto piano, con la sigaretta in bocca, mentre stendeva il suo bucato. Io gli ho risposto che vorrei

0: sarà. Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Signori dolcissimo, Graziano Gianni.
0: Grazie. I miei ragazzi, grazie. Adesso voglio proprio arrivare in questa terra meravigliosa che è l'Emilia Romagna, che ha sfornato tanti, tanti grandi artisti. Tra i tanti ce n'è uno che ci protegge da lassù, il grande Augusto. Un applauso enorme. Colui che ha fatto innamorare generazioni e generazioni, sto parlando dei Nomadi. E questa canzone è un inno italiano e ce la cantiamo insieme. E la canzone fa così. Cesare Bracca al pianoforte.

Cesare Bracca, tastiere pianoforte. La chitarra di Stefano Poggi. Il basso di Davide Montagnani. La batteria di Simone Saladino. Fisarmonica e pianoforte Daniele Carabetta. Sotto il gazebo la nostra Martina, passate a curiosare se avete piacere, sono le nostre maglie con le frasi delle mie canzoni, ma anche il nuovo disco con tutte le canzoni nuove che abbiamo cantato questa sera e con Rapsodia naturalmente, lì disponibile in chiavetta USB. Martina Moro!

0: a tutti. E si conclude così questa bella serata da Felino con l'orchestra di Graziano Cianni. Io ne approfitto per ringraziare ancora tutti voi per averci seguito con tanto affetto, per i messaggi che abbiamo ricevuto. Ne approfitto anche per ricordarvi che il prossimo appuntamento in diretta su Radio Sorriso sarà il 23 di agosto con l'orchestra di Renzo Biondi e saremo ad Altivole in provincia di Treviso. Volevo ringraziare anche la nostra Iris, sempre meravigliosa, lei sempre precisissima alla postazione tecnica, audio e quant'altro. Iris, due battute anche da parte tua per questa bella serata.
1: È stata una serata straordinaria e tra le altre cose, insomma, ringraziamo Graziano che ci ha riospitato dopo l'appuntamento che purtroppo avevamo perso nella serata della scorsa settimana. Noi vi aspettiamo come sempre nelle nostre dirette, quindi per quanto mi riguarda ci risentiamo sabato mattina a partire dalle 10, ma vi aspettiamo soprattutto a ballare con noi nella serata di Ferragosto, ricordiamolo caro direttore.
0: Esatto, perché noi saremo con il Sorriso in Piazza a Cusignana di Giavera del Montello proprio sabato sera, la serata di Ferragosto, per passarla con noi di Radio Sorriso. Saremo io, Iris, Giovannino, ma arriveranno a sorpresa anche altri speaker di Radio Sorriso, quindi non dovete mancare per conoscerci di persona o venire a trovarci. Soprattutto vi consigliamo di venire presto anche per cenare, perché si mangia davvero molto molto bene in quel di Cusignana, quindi l'appuntamento in presenza sarà proprio con il Sorriso in Piazza sabato sera, grande Ferragosto con Radio Sorriso e i vostri speaker. Grazie a tutti voi, una buona notte, buona musica e grazie ancora alla nostra Iris. Ciao sorrisini!
2: È il momento di ascoltare un bel valzer lento.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È 1:02.
2: Benvenuti a una nuova edizione delle news. L'ondata di calore che ha avvolto l'Italia per 20 giorni alle ore contate. Presto le temperature cominceranno ad abbassarsi a partire dal nord per la perturbazione proveniente dall'Atlantico. Questo nuovo fronte di aria fredda potrebbe sconfiggere l'alta pressione africana responsabile di questa quarta ondata di calore. Salvini torna ad attaccare Ranucci e chiede alla Rai di sospendere la collaborazione con lui. Il vice premier mette sotto accusa il paragone che Ranucci aveva fatto tra se stesso, definendosi una vittima della società, e Moro, Falcone e Borsellino. Il commento del leghista Giorgio Maria Bergesio:
3: Ranucci si paragona a uomini di Stato come Moro, Falcone e Borsellino, un vero e proprio delirio. La Rai sospende immediatamente la collaborazione con Ranucci. Questa vicenda non è più compatibile con il servizio pubblico.
2: Prosegue acceso il dibattito politico su Schengen. Le opposizioni vanno contro la decisione del governo di chiudere le frontiere con la Spagna. Raffaella Paita, Italia Viva.
4: Meloni ha creato un danno grosso all'Italia, mettendo in moto un meccanismo di egoismi anziché lavorare per una compattezza e una strategia europea.
2: È tutto, a più tardi.
0: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

Se l'amore è cieco, tanto meglio se accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso. Ed ora una bella baciata.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: È 1:59.
2: Bentrovati, Mauro Baldanni in redazione. Secondo le stime del centro studi FIPE Confcommercio, agosto è il mese dell'anno in cui si spende di più per colazioni, aperitivi, pranzi e cene fuori casa, con una spesa complessiva che in questo mese, nel 2026, si prevede raggiungerà i 10,8 miliardi di euro, di cui 1,6 miliardi generati dai turisti stranieri. Tradizionalmente l'apice si raggiunge il 15%.